No duas da Luisa Famos. No duas vivain sulets. Tu in mai, eu in tai. Il dia es clair, la not senza sombriva. Abbracciats dal sulai, abbracciats dalla steilas, no duas, besulets.

reminiscenzas. Da Giacun hasch per muot. Affons miu cor, e in maletg, se traus e cuvrez vi. E drova mo in pign schebet per el scuvierer si. L'amur survensch che dinkerstion sul let mo inaga, e quella va in carne seun, se l'hai mai cuscentà. Gie, siara mai l'original, siu meun e cor el miu. Lu vai cum ae dinamal, quei ae o schon sentiu.

Suona su du la che laga, la vendo de corsa. Suona su du la che al tempo l'al frena man. Du la che ta sei ancial di despua de una cioca.

La Clav, da Men Rauch. Tornand la saira vers las nov, sarjoncha tet la porta serrada. El penser, stut, font öls con bof, sarà la donna ammalata. Al clocca, orma nu da tröf. Partiau, mein mal, schala fis morta. Il bum farer sün Cesareu vain pro e riva svelt la porta. In stüve chatte jon un scritt con sü, es un pro donna notte e torna cha subit, subit. La Clav escora sün la gotta.

Alla steulas, d'Alfons Tuor. O joi vus caras steulas, el firmamen. Perciò vivin sin tiara, mo in mumen. Perciò ston in sin tiara piti, piti. Que curt mumen kins viva, a lu muri. O doi vus caras steulas, a mia vis, vus che la stira tiara si dolce claris. Se vens, io stoi vus contempla, ci lai con tanta gloria vus terlijà. O quel che vi esca fider, a mo esca fiu, quel che vi escurs di regia, a ie miu, diu.

0: Las novitats ter RTR.
1: En il centun Turgovia schon redund 50 persunas venir evacuadas per vedi un gran incendi. Sin già vist al president american vegn l'exercizi militar con la Corea del Sud reduzi marcanta main. E Laura Ozesi, per grande parte sulla GIF, a cui era dato in dita cialire scun torn 30 gradi. E la SIS, mio nome è Müller, BNG. Sin in bain Purille, nel centun Turgovia, è rutor ier sera in gran incendi. Cura che le forze di intervenzione siano arrivate, sia in deposito Neuwilen già sta in flammes. Scol pledader della polizia cantonale Robin Bernhardsgrütter a dic in vers Radio SRF.
2: Aufgrund vom Brand und der anschliessenden Rauchentwicklung mussten in der umliegenden Umgebung mehr als 50 Leute evakuiert werden. Verletzt worden ist niemand. Der Sachschaden der kann noch nicht abschliessend beziffert werden.
1: Las lavurs de Schizarne seien ang bitch terminades, doco che il fieu sei rotorna seia er ang bitch en conoscent. A Genevra han redunt 1200 employats del servetsch public demonstraier seire contra las mesires de sparn planisades del centun, quai ha comunicia la polizia. Is se tracte già del segun protest quest'emna. Gindisch di seien redunt 500 persunas idas in via. Clamals protests an il Syndikat, il Centun Genevra vul tranter auter blockar la compensazion da cia regia e bitche da tar las categorias de paia els proxims ons. Il Syndikat discuren din a perdite de paia de redund 5%. En il Giura ven la linge de via vier tranter Moutier e Sons Bon Serrada per in Tiron a partir dals 8 de settembre. Las Via Fiers Federales Svizzeras renovation il trajekt per rund 100 Millionen Francs. En pli vegnen plire stazions renovades tenor ils basens de persunas cun impediments, a comunicala SPB. Durant il temp de construcziun detie bus de remplazament. Organisations terroristicas finanziation adina plis events er kunden erste donations u collectes en l'internet, quai a la Procura Publica Federale confirma in vers SRF. Evidente main vengen rimnals den ers per ufans malsauns u operations che sein urgente main necessarias. En verdad, gianels den ers denton ad organisations terroristicas schul stadi islamic u al-Qaida. Aktualmen investigesche la Polizia Federale del Stadis Uniz, l'FBI, contra in tale reit de crowdfunding del Stadi Islamic. Tranter auta facin adazion lum caia facin attentats in il Christopher Street Day, il Fenedur a Berlin. La Corea del Sud e il Stati Uniti fanno attualmente in manevra comunabile. Us al Stab General sit Korean dentant annuncia che l'exercizio militare venga scursenis in già vista Washington e che qual duria mopli fin venerdì e bitch planisau riundamain il 27 d'avust. La fin d'emna aveva il presidente americano criticato la manevra annuale per via dels Kurszauz, ma er per via de sias buones relazions con il potentat nordcorean Kim Jong-un. Quest manevra strametten in signal faus ed ostil alla Corea del Nord, in paiais che sia plein respect e bitch privlus suscia il presidente americano. Ed anche una novità della scena della musica, il batterista della gruppa de rock Sissy Top, Frank Burt, è morto in la Villa Dicin da 77 anni, quai ha cominciato la band de cult sin Instagram. Burt sei morto in la revolta de sia famiglia, sin sia ranch in il Texas. Da vart la ragione della morte ne dati anche ne gines indicazioni ufficiali. La band Sissy Top è venuta fondata il 1969 a Houston, Texas. L'emprim successo commerciale alla band pudì festivare il 1973, quai con ses album Tres Hombres.
3: La meteo.
1: Ozesi, per grande parte sulle GIF, la sera tarda puoi dar singoli su Rizzis e Duradis. La temperatura maximale è tra 23 gradi in Lengia di Nota, 28 gradi in Sorselva e 30 gradi in la regione da Quira.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch.
4: Strusch, nos eren selegreici decina pausa de caliras, spetje puspe inde cum biesulel, a temperatura stocca 30 grads, salmainza quera. Miu tip per osa, arverain esce a portas, a chavni vidain l'aria frescia, si dic scola è a un frescia. Io son l'Angela Hendri, fa plegeide d'accompagnevus tras la demaun, gevigin bien start al dem.

Ariana Grande, we can't be friends, wait for your love. Batrun al Libanon date in hosp de la riva cun status de cult. Num nademain in Pelican Salvadi in Famela. Pelicanet vegnela nunada, plain carezia. All'interessante, c'è pelicans e nianc indigens al Libanon. La dama pelican essa centada a in quai liuc, per qua c'è l'era blessada, cun sgula zuravi, cun fil di rom de spinas, ple probabil per vide frauduladers. Els indigens on lucirauela, se antri in mainz vesel se viu sgulavi nevaun, ella è d'entanzo decidida de sta a batrun. Questau va un varginon. Al pelican vo a spaz alla riva, l'aistrichada d'indigens a jasters, ella vo cun canu, a fo yoga se la mar, sen in stand-up paddle. Sin Instagram se la dama pelican schon in pin star, varge vegn mili persunas lessen se vai, c'è c'è la trafica l'entir di. In a visita a batrun segi mo completa, sin svegi antupau la dama pelican.

0: Giovanotti ed Alfa con buon vento ad in vent fresh che venius de Studio Vidain ein forma de Durs Müller elso cecidat de neif.
1: Sin in bain purila noi vila nel Chantun Turgovia e rotò ier saira in gron incendi, quae a comunicia la polizia chantunala, passa ciuncante persone stain vignides evacuades. Les lavurs de Schizarna saien angbic terminades. La Corriere del Sud e del Stadis Uniz fan actual mani manever comunabel. Ossa al Stab General sit Corian den tant annunzia che l'exercizio militare vigne scurseni sin già vista Washington e che qual duria mopli fin venerdì e bec coplanisa fin il 27 d'avust. E Frank Burt, il batterista della band ZZ Top, è morto con 77 ons in la revolta della sua famiglia, che ha cominciato la band in Instagram. Da parte la ragione della morte ne dati anche negine indicazioni ufficiali.
0: Grazie, Urs.
2: La meteo.
3: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch
0: Oggi sei per grande parte sulla Liv, incontra sera se forma nibles ple spesses, localma in poi veni blech, quai sur total sit. La temperatura maximale è di anter 23 gradi all'engi di nauta, 28 alla surselva e 30 alla region de Quira. De maunz sei ferm sur traccia di plove di puspe, quai tir radon 22 gradi a Quira.
2: RTR, dalla da maun alla saira.

0: RTL Impuls.
1: Eir o Gianna Duschletter quintau de nus de sia unica experiencia sen in campad italian cun inundaziuns, floms brins a la tenda, a la fin finala al resch de las vacanzas a ina habitaziun de vacanzas. Oz prenela nus cun ella all'Italia per sciasche dessiu gust tot spezial de las vacanzas all'Italia.
2: E malgort precis del gust de las vacanzas in Italia. Focaccia, prosciutto e formaggio. Mia focaccia ho però d'una survenia un piccian extra, qualciosina in più. Mangiant sul sentamem sul sablum, col vent ci boffano dal mir doque divers problems. Prima, il scevelza ci volen tutta pezza in faccia ed in boccia. Seconda, ti as mem sun occupos contenir la focaccia. Terza, tu non posh puzzer la focaccia in giur, perché c'è quella sablunda per tot. Per sciogliere un dels problems, stusch sacrificieri un uter. Usecce mia pemign, mia focaccia, prosciutto e formaggio, survniva in c'è una sbrinzlè de sablun. Forse c'è quen utuna propi gourmet. Ma esto il dir, e va vence gugent qualò. Un po' qualciosina croccante int il pemign lam. Il gust de mies vacanzas in Italia, il gust de mia infanzia, focaccia, prosciutto e formaggio, ed un miel sablun.
0: Impuls.

0: Khaled con Aisha. La stad 2026 è stata a me chiuda a me scetta. Per noi un po' stentus, per autors un problema esistenziale. Scu per esempio per i purs. Gian Rich Charner alla Val Alvaro o 2,5 hectare terc, quella sol stiu bugne na venda lanciata della stad senza pausa.
1: I problemi non sono ave frida, a i passa, non è per esempio, vince cinci. Gas, fa per il momento. Allora, la planta è un shock. Se cosa fai a tuscia? E la ave frida, non sai. Allora, io non è. Vince da ave frida. La planta è un shock. Allora, che fa la planta con i bici gugenti? Allora, cresce tutta in bi proprio.
0: Plegrons pensieris o la famiglia Charner per vide sias vacas. Si sont vacas de lace vitira un imper vacas moma. Als praus en schets i obidje a vunde pavel per totes vacas. A cumpra pavel e non dit cer con qua ce l'antiro Europa pitesha da caliras a schetira. Usche resta nu ed autor ce reduzi il diember de vacas.
1: Es ist schon mal zwei vacas, que fa mal. Quelles crescen schon ai cor. Also zi nos, managi, ma zahar vatschus, quei Chefsache, entweder die Bab, ja, oder mis frag, wenn du tschatzes kun elles. Alua, ne is nus an eint, a jo tinja elle, a vatscha finschla im Orte. A wandlong, wenn die bide wendle me vatscha. Quei, schaffetsch a quei Stress isch, kurisch gut possibel.
0: Pel futur de vija Gian Rich Charner, ci deci nun vien cun Bienaif, ein cas cella stat 2027, e semeljonta sco quella de Duon.

0: las novitats ter RTR.
1: El Centun Turgovia ston passe ciuncante persunas venir evacuadas per vid in gron incendi. Singevist il presidente americano ven l'exercizio militare con la Corea del Sud riduzì marcanta main. E l'aurotesi per grande parte sulle life ciaut quere dati 30 e da samurezza dati 23 grads. Iere set, meu nom Urs Müller, BNG. Sin in bain purile nel centun Turgovia e rotori ersai ringron incendi. Cura che le forze di intervenzione siano arrivate, sei in deposito a Neuwilen già sta in flammes. Scol pledader della polizia cantonale Robin Bernhards Grütter a Decembers Radio SRF.
2: Aufgrund vom Brand und der anschliessenden Rauchentwicklung mussten in der umliegenden Umgebung mehr als 50 Leute evakuiert werden. Verletzt worden ist niemand. Der Sachschaden kann noch nicht abschliessend beziffert werden.
1: Les lavurste stizarne seien ang bitch terminades, da coc il fieu seirodone seien erang bitch inconuscent. A Ginevra han redund 1200 employats del Servetsch Publik demonstraier seire contra les mesires de Spagn planisades al Cantun, quae ha comunicia la polizia. Se tracte già del secund protest quest'emna. Gli indisdi sein redund 500 persunas ides in via. Clamals protest an sindicats, il Cantun Ginevra vul tranter auter blocar la compensazion da ceregia e becce adattar las categorias da paia als proximis ons. Il sindicats discuren di una perdita da paia da redund 5%. En il giure vin la lingia de via Fiertranter Mutie e Sonsbo serrada per in Entiron a partir dal 8 de settembre. Les via Fiers federales svizzeres renovation nomnada mai nel trajekt per rund 100 milions francs. En pli vin en plire stazions renovades de norils basins de persunas con impediments a comunicial la SBB. Durant il temp de construcción cursescien busta reemplazament. Organisations terroristiques a finanziation adina plis events er kundeners de donazion su collectes en l'internet, quae a la Procura Publica Federale confirma en vers SRF. Evidente main vengen rimnats de ners per ufans malsauns u operations che sein urgente main necessaries. En verdad, giaien els de ners dentant ad organisations terroristiques, sco el Stadi Islamic u Al-Qaida. Aktuell mein investigation l'FBI, la Polizia Federale del Stadi Sunniz, contri in tale Reit der Crowdfunding del Stadi Islamic. Tranter autra jär lum, kai a facci l'attentat sin il Christopher Street Dale von Dura Berlin, facci in tale Donation. La Korea del Sud e del Stadi Sunniz fan aktuell mein im Manöver kommunabel. Us al Stab General Südkorean dentant annunzia che l'exercizi militar vigna scurseni, sin già vist Washington, e che quel duria mopli fin venerdì, e becco planisà fin il 27 d'avust. La fin demna aveva il presidente americano criticà il manevra annual per via del scuosciauz, ma er per via da sias buones relazions con il potentat nordcorean Kim Jong-un. Quests manevers trametien in signal faus ed ostil alla Corea del Nord, in paeis che sei a plein respect e bitch privlus, uscia il president american Donald Trump. La regenza del Stati Uniti augmenta il sguitch sin la Cour Penale Internazionale Den Haag. Danof seien er la Presidente del Tribunal, Tomoko Akane, ed in Advocate in Funktion de Kader sin la Liste de Sanktions. Quae adec il Minister del Exterior American Marco Rubio. Tranter auter duen les duas persunas venir sclauses del System de Finanzas American. Il Tribunal International maldovria sia pusanza, per quai che l'investigesce contra representants della regenza de Stadis, ca ne reconosce un bec il Tribunal a argumentar Rubio. Già l'on passan, Stadis inizio ordina sanzions contra la Cort Penale Internazionale. Quella d'ombra passa 120 Stadis commembers, il Stadis Uniz, l'Israel, la Russia e la China ne reconosce dentant bec il Tribunal. Ed anche una novità della scena della musica, Frank Burt, il batterista della gruppa de rock CC Top, è morto nella villa Dicina da 77 anni, quando ha cominciato la band su Instagram. Burt è morto nel revuglio della sua famiglia, in sua ranch nel Texas. Davart la ragione della morte ha dato anche le indicazioni ufficiali. La band CC Top è venuta fondata nel 1969 a Houston, Texas. Il primo successo commerciale alla band pudì festivare il 1973 con ses album Tres Hombres.
0: La meteo.
1: Ozzesi, per grande parte sulle lief, contro Saira si forma nivels più spesso. Localmente può venire bletch, quasi soprattutto nel sito. La temperatura maximale è tra 23 gradi in legno di nota, 28 gradi in surselva e 30 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: I sis vergiaulas siat miu sport ciu a fat tocnosa e stau ciu soni da scelas per ian cafeteria per intenair in tec caffein per veni nonavaun. Fideis vus forza sportla de maun. Yoga, stretching, sumontai in tec per diventa alerts, ne sumontais plebudienzi antri in cevera per maguna. Clar è la Svizzera è in tiara ce fo bie sport, quai è comprovau. Ce sport ce nos ple popular stimatizai nus diesco proxim, io son l'Angela Hendri, ce vigin bide.
0: RTR. Unic e simpatic.

0: Vus essas ellas undas remontschas e eventi trais vergiaulas siat. Oz festivesche in anterior president american su 80th anniversari, numnadamein Bill Clinton. El se scarpeccia a stat puspes in pais, quai muster se repete tir Clinton al incontin. In scandal se anter lauter o el surviviu malgrat gronschquetsch de seis adversaris. Avon in permains er el puspe al centre d'attenzion, al anterior president el estau sein uffizi al 1993 toca 2010 o studari sposta sein connex cun delinquent Jeffrey Epstein. Clinton osch negau ch'el segi se comportau sa moda sbagliada ein connex cun Epstein. Epstein veva fundau in antira organisaziun che exploitava a moda sexuala u fauns a giufnas persunas. Mo indels numerus scandals antorn Bill Clinton. Al plen conoscent, clar al cas Monica Lewinsky. Bunamein fosse il president scarpicciaus sur quai scandal. Lewinsky era practicante alla Chiesa Alva. Clinton ogni prim schnagau ci vedi dau contacts sexuals.
1: I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
0: Dentown, tic-a-tic, zella verdad venida alla lix. Clinton o concediu de vai giu in relazione con Lewinsky c'è ribegia duaivla. La procedura de rilasceda d'uffizi o Clinton survenciu pel nair de lungla. Sia donna Hillary Clinton è adina stata de sia vart, els dus valen sco power couple. Malgrat todel scandals a famas era Bill Clinton in president, c'el pievel american veva bugien. Esco president o il jurist Bill Clinton dominau de mi da in gron deficit de quen an in surple del preventiv, l'economia americana prosperava.

0: Lady Gaga, Hold My Hand, con ella è venuto la siata 32 Nairas Uras per le novità quertas con Urs Müller.
1: Sin in bain pur illa noi vila nel Chantun Turgovia rotorier sair in gron incendi, quei ha comunicà la polizia chantunala. Pass ciuncante persona sain vignites evacuades. Le slavurs de stizarna saien ang bitch terminades. Le Corriere del Sito del Stati Uniti fanno attualmente un manevro comunabile. Ossa il Stab General Sid Coriand intende annunciare che l'esercizio militare venga scursenis in via vista Washington e che quel duri a Mopli fin venerdì e becco planisà fin il 27 d'agosto. E Frank Burt, il batterista della band Sissi Top, è morto con 77 anni in revolta della sua famiglia, che ha comunicato la band in Instagram. Da parte la ragione della morte non date in agenda indicazioni ufficiali.
0: Grazie, Urs.
2: La meteo.
0: Oggi per grande parte sulle lief, incontra sera se forma nibles ple spesses, localmein poi veni bletsch, quai surtout al sit. La temperatura maximale è di antar 23 gradi all'Engiadin Auta, 28 alla Surselva e 30 alla Regione de Cuera. Demain sei ferm sul traccia di plovadina puspe, quai tira don 22 gradi a Cuera.
2: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: sina propeller. Sergio Guec e Gabi Di Gonda. Els fon in a tournée tras il Grischun. Gli andis dizen els stai a sent e ir al surmir per giugatir auditurs ed auditures a Cesa al Kikarissis. La demaunz en els stai sem visita tier Mario De Vonas a Saluf, no kien vini beneventai a moda deliziosa.
1: E dai, dai, ti insolver grandius.
2: I suppongi che Gabi pegli a tirsca stenda.
1: A me ci pensano
2: le altre se insolver.
0: A venu giugausai a stiva, decorada con trofeas de caccia, de antrautrina charva de cruna, che evocescia bialas rigurdiences, ter Mario De Vonas.
3: Aquel, okay, dei non presenci, mi c'è desci varzi per clascorna, si sa stai, che l'arriva uscire d'uscire, che l'ho sessagliato l'oa, l'oa, e bella veni mai in Spagna.
0: Le trofeo portau cleč, oggi bons de compra oi la fin finale dau. Quarta van gentas, hai venu giugau al Kikarissis tiel lai Bernagne, Savognin, cun John Platz, ina de las olmas de lac. Adelo, gudegnau deis bons.
2: La fanfara per John Platz.
4: Grazie, Fitch.
0: Assiantero John Platz traduce sia lavur al Lai Bernagne, segi nel lavur de Siemi. El vegi bugen il contact cu la liut, el savai luvra o de virt, a lu e aun.
4: Erschi lie blera liogt, pler, la seira, tota ne ne da svaneschi, tota ki lie erschi na chiatezza speciala, propa, in so prespe de schreiver ki.
0: Oz vim puspe, giugau, de mezzo de avrin, a gesco proxim a Lax.

0: Luis Capaldi, Survive. I marscha zu tei quest'jamna col Kikeri Sis.
1: Il Kikeri Sis.
2: Presentada folk, vossa bottia del vich en la region.
0: Sianter sent salufa savonin giugai nusoz al Kikeri Sis live de Lax. Sergio Guetti e Gabi Di Gonda giocano la ronda de dots con la presidente del club de Balapai, CB Lumnezia, a vittura del Kikeri Sis de Quaion, pia inexperta, con la Fabiana Capaul. Gabi e Sergio, cosa hai tirvus?
3: Noi siamo la gran chance di poter giuire il Kikeri Sis ots director della Praxis Alax, il lì del lavoro da Fabiana Capaul. I campionati da Balapai o anche il fratello Banchet. Vos commentari? Da presidenta.
4: L'anciata è stata, si vuol dire, sia piuttosto mediocre. In equipa a Giulcle de Godignala, seconda a Spers, deplorablemente claro, meglio incontro il CB Sursès, ma questa l'anciata non spara anche. I siamo ogni meglio.
3: Per paia o il CB Lumè. CB Sursès, crea ogni nolo, amico Daniela. Avanti a Cingions, o festival. Il CB Lumnezia, che è il presidente, senza soli prendere con Pigliavigneir da quel giubileo?
4: Allora, qui si dice che in connesso con la fiesta, si dice che la lauda è stata fatta, allora questa è una fiesta che tutti hanno udito, che la valata è più spagnita insieme, che qui viene giù non è proprio stai, diventa pinto che gran che tutti stai, questo che stai con provina, allora, questo si dice che ha piaciuto creare l'antiraval, quindi che fa gran piacere.
5: Una fiesta popolare per l'antiraval, in quel caso.
4: Sono buona mente.
3: Il bel è che stiamo da dati l'air, Victors, dipende un po' canz, ci sono ben per mincia, pretensione corretta dati l'air buon, e tu sei già vicenza ci carteggia oggi, il miglior possibile per Fabiana Capaul, 38 presidente del CV Lumnezia, prova oggi, puspe il SIS Klecch. Co è il Kikeri Sis s'inviadi? Il Zebe Trun Rabius dat il Pideici il Zebe Lezia.
4: Na, fliu.
3: An Svizzera ol doi fanador manc domandas d'asil.
4: Je, correct.
3: La senda del Dragun a Lax è 2 km lunga.
4: Na, correct.
3: La sera per il Lac dat il er in japanese.
4: Je,
5: correct.
3: Il Pivil Zoo della Svizzera zaccata a Basilea.
4: Je.
5: Correct.
3: La sera per il Lac è text e melodia da John Balzer Casanova.
4: No,
5: correct.
3: Il FC Lugano è attualmente in premio del campionato di Svizzera da Balapè.
4: Je,
5: correct.
3: Madonna è nascita siva ci Elvis Presley è morto.
4: No,
5: correct.
3: In Svizzera vengono vendite circa Mademblers VVs Squaudis.
4: No.
5: Correct.
3: Murad Yakin o una ciada vacanza za flem.
4: No.
5: Correct.
3: Il Dume Lavancioc vin manose a Lax in musical sotto Cila Vert.
4: No.
5: Fliu.
3: Zanudar ed er kunschki sto centils pi popular sports in Svizzera. Yeah.
4: Correct.
3: I dato da ple persona scarceides in Svizzera ci on enabo parer in center da fitness ci esser com member de da Union de Sport.
4: Je. Yeah.
5: Qui è correct.
3: Che ne ha puspettato una stupenda ronda.
4: Questa è la mia
5: gratulazione, non sono più fabbattivo in ricordo.
3: Dategli.
5: Hai dato per Fabiana che Paul Vainus giù. 13 pretensions. Amo duas ein Verlierer, che non sono indisch correctes. Al CB Tron Rabius dati pi dit che il CB Lumnezia 1934 anche quello di Trono non ci si dava la poi allora noi usiamo quella ben i dati a Ionto 2028 dati in musical in presentazione su Cila Viert.
4: Ok,
5: con forza credo da
4: questo avevo proprio
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Enders Bons
5: cordiale cordiale gratulazione
4: grazie Pech grazie.
5: Qui fossi stato con la Fabiana Capaul, super, grandiosa ronda. Osa, ah, ella battiu il John Platz. Na, che vai, è buono per farci che godoglia, che vai per sempre, ma per dare al BND.
3: Fabiana Capaul.
5: Fabiana ha fatto un gran gusto, se non stiamo venendo che ho puspiato in stiva, con una survesta, si lag de lax, oz in grandiosa di. Grazie al fech. Nus, nies viadi Sergio, nies viadi continuescia.
3: Continuescia petart an Vallum Nezia.
5: Exact, nus mein tocken en tedem la Vallum Nezia. Dir Elsa ed Albert Kavietzel, ad albi, ai, ca la Chiara, la figlia da Elsa ed Albert, lavuren cu Fabiana, questa veva nus boco, sta osa proprio in abiala sorpresa oz. Nus alla grain sin vrin, grazie al fech Fabiana, a nous soudinlu, pitart, grazie all'Angela.
3: Fegna pitart.
4: Grazie al fech.
0: Gabi de Gonda a Sergio Guec, direct da Lax, la proxima fermada, vai nous udiu, e avrin au noz avau un giantà. Puspeina ronda, kikri sis. Impressions de la tournée de quest'amna, vai nous publicau se nossa pagina d'internet rtr.ch.

Vostat leiser terra in ferm 6 minutas seilas och. Per l'impremia d'insomma o ina cantadura da pial schira dalla Africa, survenu ina steila a Hollywood al Walk of Fame.

Angelique Kidjo, la cantadura de 66 ans. Chung Grammys a la Sean Goudignau in sia carriera. L'actor de Hollywood, Willem Dafoe, ha nominau ella la regina del pop african. Ella vedi in non dec talent, s'engagi d'entaune senza venir stauncla per intens humanitars.

Giorgio è una delle musiciste dell'Africa con una ferma voce che incantesce sentir mon. La cultura africana vede inspirare l'intero mondo, o chi già dice in suo plat, pleite den grazie main. All'Africa sede in ignanc conscienza di quai dentown, senza els fossibile possibile de fa musica sin quai planet.

Angelique Kidjou è da Benin all'Africa del West, da Pivardia Trentons e ella alla scena de musica mondiale. Ad ella s'engage bidiamo per sia patria, mo ben e per donas. Ad os alla srevenu scodet al Holly Inner Steyle sel Hollywood Walk of Fame.

0: Las novitats der RTR.
1: El chatun Turgovia ston passa 50 persunas venir evacuadas per vid in gran incendi. Sin gia vist il presidente americano vegn l'exercizio militare con la Corea del Sud riduzì marcanta main. E Laura Ozzedi per gronda parte sulle gli fechaut, a cui era dati 30 e da Samorez andati 23 grads. Gli elas oggi, meu numurs Müller, BNG. Sin in Bain Puril, en il centun Turgovia, rutori ersair in gron incendi. Cura che le forze di intervenzione sono arrivate, sia in deposito a Neuwilen già sta in flammes. Scolpredader della polizia cantonale Robin Bernhards Grütter a Dicem vers Radio SRF.
2: Aufgrund vom Brand und der anschliessenden Rauchentwicklung mussten in der umliegenden Umgebung mehr als 50 Leute evakuiert werden. Verletzt worden ist niemand. Der Sachschaden kann noch nicht abschliessend beziffert werden.
1: Les lavurs de Stizarne seien ang bitch terminades, de kokil fieus aerodos ne seia er ang bitch en conoscent. A Genève han redunt 1200 employats del servetsch public demonstraier seira contra les mesires de sparn planisades del Cantun, quai a comunicia la polizia. I se tracchi già da secum protesco estemna. Gli indisdi seien redunt 500 persunas ides in via. Clamals protests an Syndikats, il Centun Genevre vul, tranter auter, blockar la compensation de ceregia ed erbecce datar las categorias de paia ils proxims ons. Il Syndikats discuren d'ina perdite de paia de redund 5%. En il Centun Giure vin la linge de via Fiertranter Mutie sos bon serada per in Tiron a partir del 8 de settembre. Les Vie Fiers Federale Svizzeres renovation il trajekt per rund 100 milliuns francs. Empli vegnen plire stazions renovades tenor ils basins de persunas con impediments, quai a comunicala SBB. Durant il temp de construcziun cursesci un bus de remplazament. Organisations terroristicas finanziation adina plis events er condenerste donazion su collectas en l'internet, quae alla Procura Publica Federale confirma en vers SRF. Evidente main vegnen rimnals deners per ufans malsauns u operations che sein urgente main necessarias. En verdad, già in els deners entant ad organisations terroristicas, scol Staat Islamic u Al-Qaida. Aktuell mein investigation RFBI, la Polizia Federale del Staat Uniz, contra in tale Reite de Crowdfunding del Staat Islamic. Trant der Autra er lum, kai er fatsch l'attentats in el Christopher Street del Fanadura Berlin, fatsch la in Donation. La Korea del Sud e del Staat Uniz fan aktuell mein immer never kommunabel. Us al Stab General Südkorean dentant annuncia che l'exercizio militare vegna scursenis in Javista Washington e che quel duria mopli fin venerdì e bicco planisà fin il 27 d'avust. La fin demna aveva il presidente americano Donald Trump criticà il manevra annual per via dels Kurschauts, ma er per via de sias buones relazions con il potentat nordkorean Kim Jong-un. Quest manever trametti in signal faus ed ostil alla Corea del Nord, in paeis che sai a plein respect e bitch privlus uscia il president american. La regenza del Stati Uniti augmenta il squitch in la Corte Penale Internazionale a Den Haag. De nov sein er la presidente del Tribunal Tomoko Akane ed in advocat in funzione de cader sin la lista de sanctions, quae a dice il ministro dell'exterior americano Marco Rubio. Trant er auter duan las duas persunas venir sclauses del sistema de finanzas american. Il Tribunal Internazional maldovria sia pusanza per quai che l'investigescia contra representants de la regenza de Stadis che ne reconosce invece il Tribunal a manegia Rubio. Già l'on passan il Stadis Uniz ordina sanctions contra la Cour Penale Internazionale. Quella d'ombra passa 120 Stadis commembers. Il Stadis Uniz, l'Israel, la Russia e la China per contra na reconosce invece questo Tribunal. Ed anche una novità della scena della musica, Frank Burt, il batterista della gruppa de rock ZZ Top, è morto nella veglia decina del 77 ons, qua ha cominciato la band su Instagram. Burt sei morto nel revuglio della sua famiglia, sin sia ranch e nel Texas. Da vart la ragione della morte ne dati anche negine indicazioni ufficiali. La band ZZ Top è venuta fondata il 1969 a Houston, Texas. Il primo successo commerciale alla band pudì festivare il 1973 con il album Tres Hombres.
0: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle lief, contro sera si forma nivels più spesso. Localmente può venire blech, quasi soprattutto nel sito. La temperatura massimale è tra 23 gradi in lenghe di nota, 28 gradi in surselva e 30 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Oz entscheiva al Swiss Epic la corsa de mountain bike de Chundis, 340 km a 12 mm d'altezza. Chundis con mountain bike in teams de dus tras il cor de las Alps, tras la regione de l'Engia di Nauta a Tavau. Il Swiss Epic inviedi in avventura d'entà una sfida mentale e corporale tras las Alps. Giusto un co' con domis duas ciambas fermamente il planciù del studio, mio nome è Angela Hendry, fa plagiati gustat lais RTR.

0: E musica Ramon Schastje bi Munkatier RTR Kurdin Nicolai cun Lat de Chavra. Io ha detto Ozen Scheivel Swiss Epic con la prima etapa de Le Pont a Le Pont. Als in primis 83 km de la partita è in team RTR. Uons è qua in team de Fede Abab, Rolf e Pierina Beli. Avon la corsa o Pierina Beli manegiau.
1: Io se sento bene, vai giù. Per i punti di una casa, è un po' più speciale di stare in casa. Per quello viene il feeling, è un po' così, se bene che non sei in casa, tu sei libero.
0: Adelbab Rolf, o è accentuato?
2: Sì, yeah, letzte Stunde è il tempo di qualche lezione di preparazione. Lui si gira bene che non c'è in casa, ma è bene che non la regione conosce. L'etapa in conoscenza è alta, e l'altra è entrata in sicchia autorca all'Africa del Sud, non si conosce molto il trotz, l'altra si gira in vantaggio, non si ha certa segretà, c'è chi viene spicciato.
0: Spargne energia a dormire, ma è bene qua è stata la divisa, als de vos dis. Oggi voi liber, entrare in linea usando un'altra tucal polso del team RTR, vediamo gest se antar due lipa con This Waltz.

0: Vos at leis arterie in quart vergiau las och. La davant de las och ha insudiu el tun de partenza pel Swiss Epic 2026. Lus en els corriders de l'ita partì sell'en prima etapa de la cuirsa de Duon. Quella maina 83 km de Le Pont, sur el pas de l'Alvra, sur Montatge Marguns, Selai Alp, 2.151 metri sur mar, ne vende lo a Val, sur Flopettes, ad Alai Nair, en avos tocan Le Pont. Vertaunt ils prisperts en schon parti o è l'avventura del Swiss Epic 2026 pel team RTR con Pierina e Rolf Beli en Schiet propi avant quert alla partenza alla pon per nus se osanias redaktur Roman Dobler. Bien
1: Allegro Mainci, buon dia qui dalla punta della partenza del Swiss Epic 2026. Pierina e Rolf Beli sono partiti proprio per un pack momento in cui sono 83 km. Ci si aspettano durante questa prima etapa. Partiti vengono in blocks, il primo è più svelto, l'elite, e loro seguono 10 ulteriori blocks. Il high intervallo di 1-2 minuti lasciano a queste 540 corridors e corridors qui su questo tragetto. I Rolfi Pierina Beli ci partono anche la categoria maestrata mixta a un tini le 8-10 minuti l'ur partenza e sdoi ho sabbanura proprio fitch calms fitch quets e a tutto funzionare c'è scocese un mese avanti qua è un po' di dormer bain e ven forse impacciata anche la ciombra però potuto ricreare e tu sono inizi l'ora ben preparata qui anche in questa quarta e sdoi escagnò scegno questo sentimento e scegno una quarta da più etappe per cui c'è un John Fats per esempio in marzo al Cape Epic un'etappa o una quarta su 8 etappe in Africa del Sud sono là sono stati da compagnia inviati e hanno fatto l'anno passato la serie Epic del Four Islands quasi una quarta in Croazia in giù c'è un del resto termina quella quarta sul podest su un piazza tra i di meno es due hai conoscono la situazione e conoscono qui era strelzi in ingedinata e si allegreano a banura ci va proprio qui su questa etappa un momento avanti al team RTR con Pierina e Rolf Beli e si è partito al team della Punt pro l'elita all'Ais al Frard Pierina vuol dire Andrin Beli parte insieme con Fadri Barandun e questo è partito qui per questa quarta esci tu con forza pro il rinch del con favoriti, diciamo non ha di scelta, però smelder des, però le smelders des equipe ci fanno parte qui al Swiss Epic, Fadri Barandun ha fatto col team la punta già in periodo al Swiss Epic, Andrin Beli però per esempio una premiera per la prima iada fa questa quarta in due. Per mai via o se qui un ulteriore gruppo e sarà circa la 5 o la 6 afle ci va qui sul tragetto. Sprims per metters eint della via Sandro Villetta, tot Pacific e dopo mainzi allora con l'ascensione da circa un quarto d'ora che ci va da Celavard della Val su verso al pass dall'Alvra.
0: Roman Dobler, in Sauden Paudevus, hast du mir jetzt eine Truge, dass du in Sauden Tumaitete, wenn du so in Velo ein, nach dem Bienplatz?
1: Jana, una buona plaza, bot in Pasco, sono una chancela dalla parte del tragetto, also non c'è un pisers per mai, non c'è un problema qui, e hai le cicliste e i ciclisti, questo passano qui, se urge per mai via, e qua già vicini l'orera, tutti e tutti ci fanno parte, ci arrivano tra questi 83 km, si inclina senza accidenti.
0: Live dalla partenza del Swiss Epic, Le Pont Roman Dobler, sin rtr.ch play, pudais per seguitare la quersa sco livestream a sin rtr.ch dati tutte le informazioni in connex con la quersa a nias team RTR con Pierina e Rolf Beli. RTR, a puls del sport.

0: RTR, mia canzun preferida.
1: Oz spet ina canzun cin sauda Benjamin Cedes in nossas ondas, ina canzun c'è colieda cun ina regurdiencia cun fermas emoziuns.
2: Il mio nome è Linard Candrea e sono della Val Alvra, con domicilio all'Aufa Basilea Campagna. Una delle mie canzoni preferite si chiama La Bambola. La canzone è stata cantata nel 1968, ma ricordo un bagno, sono stato all'ospitale di Tuzang, ciambra numero 12, Mekta Gref blessò, aveva souvenirs con regali dei miei genitori in radio da transistor. A quella canzone diceva mincia di tu mi fai girare come fossi una bambola. Pitard sono alla scuola d'italiano alla scuola mercantile a Lyon, aveva giusto se vedo vrar quella canzone per introducere già il coniunctivo. A quella canzone è semplicemente colieda quel spital cantata e la neida da Petty Bravo.

0: je sais pas.
1: Stiletto cun désolé, pas désolé, i è precisles. Oce miasa, tiams per char, quinta Urs Müller, cecidat de neif.
2: Sin in bain purilla noi vil il centun turgovia rutoi a sair in gron incendi, quai ha comunicia la polizia centunala. Pas ciuncante persunas sain vignites evacuades, las lavurs de Schizarna sain angbic terminades. La Corea del Sud e del Stati Uniti fanno attualmente in manevra comunabile. Ossa il Stab General Sud Corean dentante annuncia che l'esercizio militare venga scursani sin già vista Washington e che quel duri a mopli fin venerdì e becco planesà fin il 27 d'agosto. E Frank Burt, il batterista della band CC Top, è morto con 77 anni in il revul de sia famiglia, quai ha comunicato la band in Instagram. Da parte la ragione della morte ne dati anche ne gine indicazioni ufficiali.
1: Grazie, Urs.
3: La meteo.
4: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
1: Oggi sei per grande parte sulle lief e contrasera su forma nibles ple spesses a local main poi veni blech quai surtout al sit. La temperatura maximale è di entre 23 gradi all'engedina auta, 28 alla surselva e 30 alla regione de Cuera. De maun sei ferm sur trac e di plova di una puspe e veni ple fresch e dat redon 22 gradi a Cuera.
3: RTL. Informativ e divertente.

0: RTR, quai è il sempervert del dì.
1: John Deacon, il bassist della band Queen, festive shots als Genève d'Ouest, si attonta ciunava l'anniversari. Con si attonz veve il srovnusco scenghet in Tommy Steele Special Guitarra de Plastic. Con 15 anni ho fondato in prima band, no che il suona guitarra de ritmus pletart mide elsin e bass. Si antrava e abbandonava la band, studia Deacon elettrotecnica. Al 1917 imprende il den conosce Roger Taylor e Brian May, che raccontano di lui che Queen inquiri in bassist. Al favore 1917 suona la vaun a sorvegna il post, la band è completa. Toccanti la morte del cantador Freddie Mercury al 1920 suona nels in quella formazione. John Deacon è piuttosto in tipo assaival e discret, e l'ha dentro scritto hits per la band. Scopre example: Another One Bites the Dust, I Want to Break Free, Friends Will Be Friends, Spread Your Wings. Nustatline a cajun de si attonta ciunava l'anniversari de John Deacon, Another One Bites the Dust.

0: Queen con Another One Bites the Dust, scret del jubilar John Deacon, che sunava Bastier Queen a festival shots si attonta giunavel anniversari. Quella canzone del reminente le single che veni vendida al Place Events varge 7 milions jedes.
1: Il sempre vert del dito.

0: Mike and the Mechanics con Everybody Gets a Second Chance. Cin duess bide bai per alcohol e se antri cun auto, jetzt è clar. Don't drink and drive. Dantan so es ins Eddie, bide tait la nova musica agli auto. In neiv studi de la Harvard Medical School a Boston o cumpra liau cifras de streaming cun statisticas de d'accidents als Stadis Unii, a la conclusiun è tutinem pau surprendenta. Chagrons stars co Taylor Swift, Bad Bunny, Kendrick Lamar e Drake. Publication lur nov albums dati de ple accidents in via. I sapi da in connex cun scha i musica agli auto via smartphone distrazione agli auto ad accidents. In connex causal direct sed in town grave de comprova. Diantre il 2017 e il 2022 sen bunamein 234.000 persunas mortas als Stadis Unii per vide d'accidents de trafic. Als des che novs albums de Grand Star sen cumperi, la cifra redon 15% ple auta che deis dise vaun e deis dise anter. Bede clare d'entown schels un frende son lu propi tatlau als novs albums cura che l'accident esche bedjau. E leger sets musica via plataforma de streaming durant ins voc un auto sed jens gedinkas in a distrazion che sapi manatir accidents. Pia. El meglier a ple segir è de tatla als novs albums ein tota rosa e vladat a cesa al auto soins scha diverti del radio.
1: Al puls della musica.

0: Las novitats de RTR.
1: Products freschs e chirurgiele in vin avant to mandats. Le lavoratur de la cemi fa de pli gudogne svelta. E so entra pli resterades po Stan Wawrinka push pe festivar in Victoria, quel turnier de Challenger a Cancun. Qua in dusas tema sozza les nov. Al microfon Urs Müller. Bienji. Le lavoratur de la Cemi cresce ad increscer. L'emprema mesedat de l'ONA Emi augmenta la svelta per passa 2% sin 2,3 miliardes francs, cumprilià con la medema perioda de l'an passà. Contribuì a quest resultat e a tranter l'auter la facente in Svizzera, che ha comunicato il concern Svizzer con sedi a Luzerna. Sotto striccia Emi fa 5 da 110 milioni francs, in plus da 4%. Per l'antira onda di gestione AEMI aumenta sia le prognose seguente da 9 da crescere per fin 3%. In Ucraina stoppia dar nuove elezioni malgrado la guerra, quai a pretendì l'anterior ministro della Defensione Mikhailo Fedorov in un messaggio per video. L'Ucraina sa chatti in una crisi di reggenza e la corruzione in tempo di guerra stoppia cialar. Il process democratic stop in venir ristabiliz. Finus scumonda il drec ucranais votazions en temps de guerra. Il president ucranais ha relascià Fedorov il fanadur, sin a quai al lieut demonstra e pretendi che il turnia en uffici. In la Siria han investigators dell'Agentura Internazionale d'Energia Nucleare cominciato a intercurrire in plans atomars secreti dal regime dell'anterior presidente Bashar al-Assad. Quai ha detto il chef della IAEA, Rafael Grossi, di una visita a Damascus. La Siria ha informato l'agentura di aver un grande numero di materiale nucleare e dubbi di fare una prima ispezione. Oltre che la reggenza di Assad collaborisce la nuova reggenza transitorica con la comunanza internazionale, già per plire stones materiale a tomar che doveva us venir si gira. Ed anche il tennis venter 5 terade senseria a Stan Wawrinka Puspe pudi festivare in Victoria. Nella prima runda del turnier da Challenger a Cancun nel Mexico, il Romo da 49 batti Dalibor Srivicinka della Cechia in 2 sets con 7-6 e 7-6. Scoprox in fronte a Stan Wawrinka sin il russ Roman Safiulin. Wawrinka spera in avant di survenire in wildcard per l'US Open, l'ultimo turnier del Grand Slam d'Alon ed er de sia carriera.
0: La meteo.
1: Oggi sì, per grande parte sulle lief, con der Seire si formano nivels più spess. Localmente poi venir bletsch quasi soprattutto nel sit. La temperatura maximale è tra 23 gradi in legge di nota, 28 gradi in sorselva e 30 gradi in la regione da Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Non deci cun spert quai te ams varge scinzasce fa quai cins fo bugen ai miu cas ze quai modera raquinta ciausas ed accompagne vus tras levau mezzdi. L'ura mossa las 9:04, io son l'Angela Hendry, ce vis vus vinvau in balezia de
0: RTR, da luz per vus.

0: La Cupina.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Eir vainus giu deis giubilaras a giubilars. Cion survenu gratulazions via formular dad RTR. Oz vainus bedegei stauntas. Per se antra vainus dus giubilars che festiveschen ina cefra da vinars ad on la madema schlataina. Nevin Lutz de Ceflur è il più giovane giubilare di Dots e il festivale su Ciunavel anniversari. Aftan complenesce Nadine von Lanten in Dijons. Ad eina cifra di vinars non ad mai 44 ons complenesce Beat von Lanten e de Aftan. Als Beats Pleitz, das Gewiss Musikals, und dies vus schuadina delas dodisch a miasa cotir RTR alles Gratulations. Adossa vai un marvellas. En conosci vos etze ci, cene scius als geniv duest, vus schengedjassas bugien la scadiola da derter, telefonaidme al studio 0800 20 21 30, se vus lais schengedjela scadiola 0800 20 21 30.

0: Ray Dalton, Go That High. Oselein stralmein zwei nuckele Schediole de Dots. Se chanta judec biendi Berta Maruc Schuel.
1: Bun di Rumancia. En a grand, grand gust che pos regalar la copina del Radio Romanc a mes gender a Pascal Mumenthaler jo Winterthur.
0: Che di vijais de del?
1: Mo, e di vijais de del tot bun en a jente del sco persona el fa mai gran plajar e la letteratura per tots, naturalmente per sia famiglia, ma è per tots guardel ci va bene. Da buon scusalc si dovra, sì. E son figli di grat, c'è mia figlia che è d'ora del.
0: In a buona lezione. Sì. 38 anni, sì. Festivescel, oz. Sì. Vos sì. Vais dec, el è in fit sportiv, so ins di.
1: Hai, el fa fit, bler sport, e la... Ha problemi di sandà e sostegna con que o si banco ci va, fa proprio e non lascia bi ci mia vonda in per sé fa proprio fitch bler per ci ti va bene. Questo da ammirare, hai.
0: E se vai si vien faccio zintic fiesta?
1: Ma sco c'è cagnosa des, si vai fnis giure insieme al mio vin e può darci l'elà di un buon reit sociale. Cioè che fanno schon una cella sorpresa, uscia. Hey, gut ist Fahrhalt im Metzeifen, non ist adiozi festuna, hey.
0: Exakt. Ebal Pascal Mumenthaler de Winterthur, el festival schotz 38 Jonsa, sco pinche sorpresa, survenel e on la schadiola de der ter. Un grazie fech pel telefon, a vina vaun in bide.
1: Grazie a lui stessa, manch.
0: Un grazie a dia.
2: La Cupina.
3: Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con acqua minerale. Bogna Engiadina.ch

0: disco.
1: The Colors con Italo Disco. Ad affrontanti ervai su New Visita al studio Natalia Weber e cotir me.
2: Buongiorno.
1: Nos due sfidiamo in Bede Disco. Io les
2: no, un po' in forza. Ti posti va su tero c'è or del studio.
1: Esatto, te sautas viti il microfono.
2: Dei precisi.
1: Tradesci su forza un... C'è che specie in tese emissions?
2: In mince cas, also per una sorbegni visita al studio, Peter Rotmund veng a raccontir de sies ricerches che ella aveva fat punto la scola de segnes. Tutto interessante, anche se ero da vedere già ir al telesguardo, ella era quinta l'ora oggi in cinque in più. L'ora è Paola Mia oggi già in nostro cegire, ella ha un concerto questo fin d'effetto, era quinta un po' di più di quel concerto, e crea il highlight dell'emissione, ed è da notte da regalare qualcosa, oggi da qui da guadagnare biglietti per un concerto, c'è crea Gers Grigiuns un piacere da dire, ed è biglietti per il concerto della Stubete Gang.
1: Oh, bitte schliet. Also, ihr habt ein Schadinkas de Stavit Lunder. In quel caso, resti de me muaunde di bie plagiai cules emissions. Io dic adia, mio nome è Angela Hendry. Ad vus divisi vina vaun im bide.

0: Ed es las 9:30. E ed es mercoledì il 19 agosto. Ed es un persuasa che es più pochs de nos sem che di mundial che oz es. Ma è chat quasi un difficile importante. Oz es nempe il di del patat, del truffel, del herdöffel, del malinter, sci per cui sguafen da quei uschebgers plez rumens, cu per poce otra roba. Del malinter di scurinza, oz erinci in poge, vi buon appetite ed un bel mercoledì. Per voi oz al microfono, Natalia Weber.
1: Con buona musica, tras la stat.

RTR in mercoledì mezzodì, di per di, pass per pass, sotto il cecciosa 10 francs per 10 francs. Mincedì cresce il jackpot, o se essens o assaggiatere in jackpot de 140 francs. Mus non essens o se me l'andervi, che trova però schon in cin moment, finche la soluzione e si maisa, erotz metainse der ciò. L'andervi. 10 francs in cas cingiun nucciata ora, c'è genus cercians, ma, e pur esto tu in esser, c'è qualcun oggi alla sotto l'opzione. Nus ens metteins da ciò vide la cercia e quei fainz in var 6 minuti.

0: Sutant tres il mercoledì culs bigis quarden ses deges uossa.
1: C'è ciauses.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.
0: Ad oda guadagnir bons in valor de 540 francs. Quella persona ci m'so dir c'è c'è nus cercians e descrivains uscea.
3: La ciausa può aver pliras funcziuns. La ciausa è in classic carnizaival. La ciausa può ins aver in da dance e da dora.
0: Quella persona ci m'so dir c'è c'è cercians quella guadagna ils bons in valor de 540 francs. 0800-20-25-30 il numero de telefon nus comenzains. RTR Natalia, buon dì, ci slendervi.
4: Buon dì, questa è Manuela Jan.
0: Dona Manuela, con c'è prov l'oz?
4: È prov con una tuvaglia.
0: Una tuvaglia. O è l'ence da quella accesa o è la più da scuola del sets?
4: Ma per chi ora te è solo in cina, che guarda ora è una bella, hai?
0: O c'è da d'ora rinur, da stet, con sui flur se d'uscea.
4: Hai, hai,
0: tutto tradizionale, ha? La tuvaglia non c'è c'è però, Dona Manuela, mi displeggia.
4: Ah, ok, grazie.
0: Grazie per il telefono, bel dì, addio. Nos provains in avent, RTR Natalia, buon dì.
5: Bien dì, che ho dovuto da suai.
0: Allegra.
5: Io dice lo zündig, da mi dà se le sigrette.
0: Mm-hmm, il filaert, ha? Ah, quel, arriva direttamente sulla lista di un'email non cerca in Zazzinerna. Grazie a tutti per la proposta.
5: Addio. Ciao.
0: La tuvaglia non cerca in il filaic non cerca in Zazzinerna. Pensavi di roba anche più simple. Idea proprio qualcosa fitch simple, c'è l'uno l'altro o forse accesa anche. Noi proviamo con la terza proposta. RTR, buon dì, c'è il telefono.
5: Allegra, qui è Carmen Haldimand, da Cernetz.
0: Con c'è proposta per Uvella?
5: Io dico che qua qualche taglia la pizza, la pizza al curte, e c'è una rodina.
0: Mm-hmm, qual taglia pizza c'è nel rolla? Mm-hmm. Il taglia pizza, Carmen, nerna qui ce voglio dire, mi displeggia. Grazie però per la proposta. Un bel dì.
5: Grazie, un bel dì, ciao.
0: Tre proposte svainze, due potessi incepigliere in counter. Il telefono resta però quiet. O se c'è Giovanni simplemente da me per 150 francs.
1: C'è Ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: Es naturalmente era una tattica de spetere in quel momento finché il jackpot es loro proprio grande, ma fai attenzione, nasce qualcuno loro più svelto con voi. Noi giovani, da me, quasi stessi c'è vaccins, semplicemente con un jackpot più grande.

0: las novitats der RTR.
1: L'interpresa d'industria Burkhardt Compression stritcha passa 200 plazzas de lavur, las bleras a Winterthur. E sur die Circumstanzen soll es lubida repatriare currenzas il dell'Afghanistan. Qua in dussels Thema soll es las diesch. Al Mikrofon Urs Müller, Biengi. Il producent de compressurs de pistuns turicais Burkhardt Compression strice fin 220 plazzas de lavur. Tenor comunicazion pudessen de quai 150 plazzas esser pertucciadas a Winterthur, les ulterioras a l'exterior. La reduzione de las plazzas de lavur fece parte d'un programma de restrutturazione, qual sia necessari per garantir che l'interpresa sia vinavant competitiva. La fine mira sei da spargnare d'unt 20 milioni di francs per an. In l'entir mon occupesce Burkhardt Compression da pli che 3.300 persone. Il concern de construcción in Plenia ha fatto de main schwelte ma de pli gudogn l'emprima mesedat de quest'on. La schwelte sei es reduzida per 5% sin 1,8 miliardes francs, cumperlia con la medeme periode de l'an passà. Per contra, sei il guadagno s'augmenta per 7% sin burmain 36 milioni francs. Quai ha comunicato il concern svizzer. En pli ha in plenia confermales fine miras per l'entiron de gestion, el quinte con un guadagno operativ de redond 150 milioni francs. Giuvens requerenz d'asil de l'Afghanistan daschen venir tremess ort paiais, quai ha decis il Tribunal Administrativ Federal a Songall. La sentenzia de referenza saia finala. Concret sai una procedura d'expulsion possibla se la persona pertucciada ne vigna bec periclitada in special tras il regime dels Talibans e se las circumstanzas per una repatriazione saien in general favoraibles. Tenor opinion del Tribunal Administrativ Federal e la situazione de sicurezza in Afghanistan sa migliorade dapi che il Taliban saien alla possanza. E la Liberia vuol prendersi i migranti dal Stati Uniti che ne dascian bec venire expulsati in lur paese d'origine. Il proximus 12 mai sto ein 1200 migranti venir trasportati nel paese dell'Africa del West. Dals pertucciats tractia per exempel de persones de stadis africans u sit americans. Darjaders americans aveva nord avant decis che questes persones ne dacian bec venir repatriades per motivs de segirezza.
0: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle lief, contro sera si forma nivels più spesso. Localmente poi venir blech, quasi soprattutto nel sit. La temperatura maximale è tra 23 gradi in legge di nota, 28 gradi in surselva e 30 gradi in la regione da Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Nam domandir per cece oz es el di dels patats, forse per cece la stagione de raccolta vengo a salur, o simplemente per cece els patats em marito un agent di, els des nova vuos nu dera in ciocupo con x un otter curius firo. In mince cas, oz es quel di dels malinters e de quels des corinza giuste in quart moment, en cim po de pu, l'una l'otter fat interessant de pront per vus. El microfon Natalia Weber, ja vigim, bundi!

0: La singola actuale della Helene Fischer on om heute Nacht. C'è es vos past predilet, c'è spo fir competats con Erdöffels. Mia clerischem pleine pigne, se vesse mangere il mein una volta lefne. Ma möse de patats, u patats or del furn, e narnes mangere il spon chips e del spon fritz. Tot buns motivs, c'è quist burlun so terra, sorveng si egen di donur. E qual è precis oz? Motiva wonder per me da dir da c'è nota in cerce dels più curius fats. Cels patats derivano di un de manch dell'America del Sud, cels incas dernels prüms purs de patats, quels crec qual ciosa c'è minchin de nus so, ces imprente tot in or erince a scola. Ma vais er sa via, cels incas vavan de fatta una deessa dels patats. E quale vava erince un nom, quale vava nom Axo Mamma. Ella niva onore de lura cumpatats, ci vavan formas più spezieles, e la sprenza ci quedò lura una buona raccolta. Sper qui, dai allora erince ci tor del fat, ci patats dern les primas verdures ci sono nidas cultivedes ainti il cosmos, quad era del 1995 ainti la Space Shuttle Columbia. Dimena, als americans volavan cultiver patats devent de nos planet. E duosa, forse ci vuos domandais, era d'una der ciò, cur ci vuos es giusto vil fer raccolta de patats e ci tais un patatun. Quent grand es insomma il più grand patato, il più gref, ci so me cultivo. Enorm grand. Also, con quel es purava propi fer un per pomfritz. Il più gref patat dera tenor Guinness World Record 11,3 kills. Un patatun. Basta patats, in caso che vous voulez oz cuciner qualcosa con patats. Ma non sapeis che, perché ci pensais, ah, fece in sede una alli stessa, appunto una salata der Döffels o or del Furn o scia. Sin rtr.ch c'è tais divers recepts che ci spudes tot fer con der Döffels. Per exemple, un soufflé der Döffels o una roulade o un pem de patats. Tuna tutto interessante, c'è da essere tutto nos online su rtr.ch, stai semplicemente il cerce di reint tartuffels, tartuffels al plet romensch grigion per al döffels patats mal inters, scuori di una cevus giais, e allora c'è da essere gere inspirazione giusto oz pel di mondil dell'er döffel.
1: Per vos

0: And I'll write your name.
1: La Taylor Swift con Blank Space, id es las Digimets.
2: Il Gelender.
3: Presentat el Marathon de Bike del Parc Nacional. Es 28 e 29 d'agost en l'Engiatina Bassa. bike-marathon.com.
1: Ils atelis de lingua de l'Union Cultura Rumäntscha a Pazzelli Songal. Continuation usa da ciocieva la posa da stet, ils ifens spem da cio ira d'inscontrir per discuere leger e tedlir rumäntsch. Otzlura da cio 30 las 2 e las 4 l'adressa per l'inscunter is la Hauptstrasse Desch a Hundwil. E l'ora fis oz erder cio una guida pubblica tris la casa storica Ander con Erwin Dirnberger con sies raquins di Storges e las tortas fattas da sia duona Evelina. Quisco, el si va mezzdì dallas 4 fin alas 6. E da mem, allora, il prossimo caffè rumensch, da mem a scuol ante l'hotel Bellaval, lenz mezzdì las 10.
2: Il Gelender.
3: Presentat el Marathon de Bike del Parc Nacional. Es 28 e 29 d'agost en l'Engiatina Bassa. bike-marathon.com.
1: E du hast auch ein Biglietz per Vus, ein Ram del Bike Marathon Park Nacional, doque un Konzert della Stubete Gang. La Stubete Gang dol Konzert des Weinchen auf der Wurst, ein Tila Halle de Glatsche Gurleine. E präzis per quisch Konzert, doque us duas Biglietz per qualcun de Vus. E vos non stai niente savair qualcosa o ferbger, to ce ci stai feris, dir un telefon. No lo ci cient, vanc, vanc, cinc, trenta, se avessi sgogente dir il concerto e la stubate gang, telefoni.

0: tu portuai della Luan e la Elisa Palmir. Tenza un sguard sulla Findefna. Questa sanda ha lui a Rueras un concert della musicista rumenca Paula Mia. Insieme con sia chitarrista Vojko Hutter, suona la centadura e pedagoga da cent la Mountain Lodge a Rueras. Ens la mission, venza pur di discorrer con Paula Mia, c'è per il momento una stet proprio intensiva tra studi, lavoro e nuova decesa.
1: A mia vita marcia che ti faccio piacere. Io sono grad vita saraggio un mio studio di canto, di jazz. E con questo sono grad vita preparare il mio concerto master, che è oggi 4 settembre, è il mio spur. Per fare sono io vita da abbia, ora di canto, ora di clavazzin, e a fons, e a carci. E spero tu che vai grad mi da casa, e vivo grad in caos, per chistes ad amfel bume urten.
0: E la centadura ci des del resto l'ora erde di dire appunto questa Findefna in rencia ter nus sun RTR il l'emission de Vita e Creta suona al concert insieme con Vojko Hutter.
1: Con quel che nus sunen el duo sanza celegrasilina sera con biatuns de chitarras et lomes, bialles, fines, melodies. Io credo che in Sassarais Eils sia importante la mia musica, la mia storia.
0: Allora, fai un sacco di giusto, sarai un scorto il Zuls.

0: Mai fader della Paola Mia in la versione de studio e del riminent durante il nostro discorso è la Paola Mia, allora giusto stede si invidi anche il studio e d'altre dia c'è la allegra di poter er una volta abbandonare appunto qui studio per poter qui c'è la creo sul palco.
1: Suona concert è fece importante suona concert su entrare al studio è per me il pipi per cui chi sa suona nuove canzoni quei di una fece speciale da cantare per cui chi non fresce se non rasco il resun è della gente che ti sentire.
0: E ci so, con un po' in fortuna, da quell'ora appunto, era giusto da dire questa fin d'effna novissima canzone che non sono forse niente in pubblicità. Se vous weiss voglia di dire a tadler, l'ora weiss ad essere questa sanda alles 8 anti la Mountain Lodge a Rueres al concert de Paola Mia.

0: con musica rumäntscha tris il mercoledì.
1: RTR Impuls.
0: E quals impuls tornains nos giusta in cinot in po illes vacanzas. Gianna Duschletta en spillen en pecunse in Italia.
2: E malgort precis del gust de las vacanzas in Italia. Focaccia, prosciutto e formaggio. Mia focaccia ho però d'una survnia un piccian extra, qualciosina in più. Mangiant sul sentamem sul sablum, col vent ci boffano dal mir do quei divers problems. Prima, ils cevels ci volen tutta pezza in faccia ed in boccia. Seconda, ti as mem sun occupos contenere la focaccia. Terza, tu non puoi spuzzer la focaccia in giur, perché c'è quella sablunda per tutta. Per sciogliere un dels problems, stus sacrificeri un uter. Usecce mia pemin, mia focaccia, prosciutto e formaggio, survniva in c'è una sbrinzleda sablun. Forse c'è quella nutuna proprio gourmet. Ma esto il dir, eva vence gugent qualò. Un poco a ciosina croccante entil pemin lam. Il gust de mie vacanze in Italia, il gust de mia infanzia, focaccia, prosciutto e formaggio, ed un miel sablun.

0: drop dead.
1: Musica de Quistan, Olivia Rodrigo, d'era quei con sia single Drop Dead. In 4 minuti les 11, finte les 9 tete, dopo essence un po' musica svizzera, tenorme er musica de buona luna. Ving da Baba Shrimps e donom By the Window.

0: Las novitats der RTR.
1: L'interpresa in industria Burkhardt Compression strecce passa 200 plazze de lavur, las bleras a Winterthur. In den Stati Uniti comincia il processo contro il concern da tecnologia Meta e va per 200 miliardi di dollari. Quando usa il tema, sozza las indisch, al microfono Urs Müller, BNG. Il producent da compressurs da pistuns turicais Burkhardt Compression strich fin 220 plazes de lavur. De nor communication pudessen da quai 150 plazes esser pertuciadas a Winterthur, les ulteriures al exterior. La reduzione de las plazes de lavur fece part d'un programma de ristrutturazione, qual sei necessari per garantir che l'interpresa sia vinavant competitiva. La fine mira sei da spargnare d'unt 20 milioni francs per on. El entir mun occupesce Burkhardt Compression da pli che 3.300 persunas. Il concern da tecnica sanitaria Geberita face la prima mesedat da l'on da pli svevte e gudogn. Comprilià con la medema periode da l'on passà, sa la svevta s'augmentada per 3% in 1,7 miliardi francs. Ed il gudogn sa augmentà per passa 7% sin 364 milions. Quai ha conecià il concern con sedia a Rapperswil-Jona. Per l'antir onda gestion quinta Geberit da crescer per fin 6%. Giuvens requerenz d'asil dell'Afghanistan daschen venir tramess ort paiais, quai ha decis il Tribunal Administrativ Federal Songhai. La sentenzia da referenza saia finala. Concret saia una procedura d'expulsion possibla se la persona pertuciada ne vigna bec periclitada in special tras il regime dals Talibans e se las circumstanzas per una repatriazione saien in general favoraibles. Tenor opinion dal Tribunal Administrativ Federal e la situazione de sicurezza in Afghanistan sa migliorada da pichels Talibans saien alla pussanza. El Stato di Nizza comincia l'audizione in connex con implant contro il concern da tecnologia Meta. 29 Stati federativi renfacciano al concern che se prodotti Facebook, Instagram e WhatsApp facciano dipendente, depressiv e malsaun. Gli advocati del concern refusescono tutte le renfacciose e din che Meta fece il necessario per proteggere fans e minorenze. In plena sei a bit clarsche queste piattaforme periclitescien vaira main la sanadat. A concern da Meta schmanaccia in a multa da 200 miliardi dollars.
2: La meteo.
1: Adesso per grande parte sulle lief, contro saira se formen nivels pli spess. Local main poi venir blec, quai surtutto nel sit. La temperatura maximale tra 23 gradi in Lenghi di Nota, 28 gradi in Surselva e 30 gradi in la regione da Quira. Da maune si lura ferm sur tracce di plova di una puspè, quater maximale in 22 gradi a Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
3: Es mit dir erwähnt, wo es in der Schule, in der zweiten Klasse, und ein Tag auch genommen, die Schule sera, mit einem Post sie fängt. Präzise, es gibt ein paar Jahre als Sänger. Und es gibt auch sieben. Die Schienenchen Mordore, und sie fängt, wenn sie in der Schule sind, in einer Ruine? Nein, definitiv meinst du? Nein. Und es gibt auch, in dieser Mesura, mit der Schienenchen, die Schienenchen, die Schule der Sänger, die Schienenchen, Otters, ein Mikrofon für uns, Natalia Weber, welches ist in unserer Kompanie?

0: Raymond Kuhn, tu neidles. Undes et me al studio. Eso sa Petra Rotmund, trentroter redaktura de Telesguard, cotter RTR. E Petra, forse c'è un per sem, o se già per c'è ci va, quest c'è ir forse godo il Telesguard. Per tu dels otters c'è mancento. Ti es realizzò una contribuzion con un istorge schon tu te fat speziele, es pod ir. Per c'è va qui?
1: Ja, yeah, ich bin eine Historiette, eine de quelles Bialas, non spiciadas che la vete scrive magari, a zwar vai konkret per la Scola de Segnes, quella sarau io in 2000 le Sportes, per cui chi mancava il Zafons, ad io manel che leu ves probabil nidin, terciau che Segnes d'ombri venti a ciun on spitart, ciun conto di Fons, da quei trento di Fons de Scola. Poi a diembers, dass quals Autors wie ich sind, wie schnell und das muss ich mir.
0: Definitiv. E das ist speziell wie der Küste ist, da nun ist nicht bei quales Ziffer, dass man bei einem Tü kunjuschst und bei einem Kupotsch Autors quale Schule.
1: Ja, weil la Scholaste de quei temps si segnes, questa mo in prima plaza, la vau dau dus on Schule. Quera sche in Schule complessive, cu la prima tocca la terza classe. Ich habe schon Leopauke von uns, die wir also nur sehr ein Diersch, Diersch von uns, und aus einem Trends, die wir auch gesehen haben, dass wir so ein Trends, die wir immer Pauke, so alle wissen, dass wir nicht mehr die Das ist eine Schule.
0: Mm-hmm. E questo è proprio ciò che si è capito, che non è mai bello per una fine in una scuola sera. E segna non sarà questo sto oltre, questo non verrà un piacere da qui.
1: No, per invidia questo capisce, che è più importante che me, che ne vede invidia senza scuola, poi monta, se fanno un buon invidia durante il dia, da ciò che monta è iazza con buona vita. E per quello, questo è un tempo, la tema, i patriciavano di una jesa, segna, che è un buon tir, famiglia, giovane, se sta, per quello che Dies de quei temps era lula posta e ons venida, a so entri in temps lula la stizun del vich.
0: Mm-hmm. Tu es giusto ens dit, also las cifras, quales muossan ad es totunen, jet tot un po' in otter, familias vem der cio a viver a segnes, per cè?
1: Ecco, sono di luce onessa domandata. Also, c'è che si dire in factura che segnes veva, o se forse pipau, aber veva in minci casa onos de vos ons trende, bagia comprau con il vich de spera, se ne vemo ste, che è sur bagia del tutto fac. I in vich su liiv, in vich che jai bain, ad oi colligiau su nata mal col traffic public. Duas momes hanno era quintau, chi se gli prelas osa per la famiglia, bia più importante da ve quella qualità da vivere in a grande casa, con curtin, da se vesci ai libera l'arti al zafon, senza teme chi fui, ni vengono so di in auto en. Che da vedo le scuole da avere dato sono scoposte a stizioni scuole con quei che oggi di agli amici in auto dai movibles.
0: Also di meno essere in luce des idylliche si mince che ascolto se ci ho porto in a vostre famiglie.
1: Yeah.
0: Però la scuola, also appunto da spiegare 2001 quella serie c'è loro capito con questa cesa da scuola?
1: Quella Scuola è tutta in una funzione, senza due scelte, è occupata fecce delle unioni del vita, il cor alle olze esercizie, nella musica da ciò avrà in depo da Jordans implantio. La sala viene trovata dalla popolazione, anzi dal vicinato di Segnes, cui hanno fiastas del vita, ne fiastas di Beselgia, ed è una anteriore stanza della scuola. Leo sei Archin della Vischneunke de Musté, also la gruppa de Termeia, e lui si somma è un atelier d'artist. Io sai che stavo von in Perons in proiecti meise per abitazions per indigens, che è lo buon funzionau, ed os actual mein discur ins din center de sanadate in quelles localitats.
0: Però alla fine del Queens, also usse non esco in ruine de scuola, ma beini des totinense plein vite. Esci so forse del 2001 penso, ce l'ho nu vive più in guette. Petra, se per completare ti istorge, allora erinci ide a fare una propria fitch bella visita a due settis anteriore scolares.
1: Ja, io sono sentupada con la Nadia e la Ramona. Elles eran due de quelle ciumbubes che m'avevano leo alla terza classe. Ja, di assai, schon non si ricorda che, also fanns, quals avevano proprio Themen ist ja nicht, dass ich musste. Also gar Brels Breve, wo ich musste, bunne mal noch den Mond. Ich denke, ich kann weg vom Bus, ich schon Minuten. Also die Leute wollen uns sehen, dass es gar kein Lu propi Stau, dass es an dich. Die Jahre vor sind ich stau kurios, dass ich kul Bus, die Jahre tut er nicht alle Masse Grands, nicht Masse Pivis. Aber ich sage, ich schon, wenn ich die Anlu schon nicht gut da wäre Klasse Pi Grande, da wäre ein Platz der Schule Pi Grande, da wäre tot nie, kann ich schon nicht gut
0: Also tut nicht, dass das tut uns eh tragisch. Wir müssen uns eins dit, also auch wenn ich sehe, dass schon ein Wunder Scholars per reavrir queste Schule sind. Es lässt sich existen er in Schüne Es kommt so mit Thema.
1: Also, quelle Demande sind ja schon ni vaio schon et centau, es waren drei Instanzen, also in gada al president kommunal de la Vischnaunke de Mustè, a letz toi ka questa gi mai stau in tema, ad el vegi e mai udiu ka que fosse in gevis de la populaziun. Allora domandau las momas, ne ve quellas ka in idas leua scola, da nos afons ka se vese ni, a quellas ne ve idilic toi ni gie fosse e bi, aber ze neu realistic, per l'infrastruktura, per fein in lektion chi trova oggi di quei ai bopli e oggi c'è un'insieme di individualizzazione tutta in una scuola con sei classi spuspai quei fosse poco realistico. Allora vai a se capisce als tiars, als actors principals, als affons.
0: Es più importante.
1: Ed è, es più importante. E domandau, c'è che els maniassi c'è de venissi segni a scuola mod entre els, aber na, els in disagio mostè volen i leoni occhiliani als amici.
0: Anza di meni sono tutti in secondain su scesco ci dis, actuil mainz.
1: E c'è che in stradina, la scuola vengia schon e trovata dals indigenz, quei, creio che in sasce boso scienziato, quei vala ci c'è idea, as io sono stata ihre moje stanze de scola hey quei charm quelles grande stanze klar als plunchius gechulen also corudi de fons also in pi ideal spazi galeo sai lo busi sogne senza ne outer
0: di mene is a tutina ero schöne wart positive ci waven de quel temps rolle scola per ci sotter spem loro us profiter quel cosa ci stanze minche che senche menzionert o questi storge les proprio una belle storge ma il punto interessant is ja proprio ci questi storge is fich atipiche pel temp de dots.
1: Ja, quei propi schöne we nus udin je adina minche di Ivana Voskulus na schienche sen nos logen sen nos valades nus di scorin traso de populaziun e causi us inegade in exempel ka mus al contrari. Ie forse schente gin exempel ka mus la sonde del stems schins mera anno 54 quei ves in spiel film in fotografie de Pipaolo eri quarantin scolars leo du Amelia din die scolars ados wenche chun ans pitart 30 scolars also in soi a giu a soi
0: e forse ciò che va era un po' più in su ci so ci do in da più i fans forse era un tip per tocca la cinenza appunto ci emel sentimenti ma ma poz i fans stem semplicemente un po' più idillics e loro rivener le famiglie grazie Vic Petra per unsere quinter questa bella storia della scuola di segni e per tocca la cinema appunto in cevis questa contribuzione del telesguard er con portrait da più beau de col conguel da oz in die tot c'è taisus da nos online sin rtr.ch is rende de der un click.

0: Inanibla el ciel, la meteo doque uessa l'ora giusta, scoprim però ince las novitets con Urs Müller.
1: Il Cossel federal quinta per l'oncurrent con insurplide entrate stare rund 8 milioni di francs, quae demuosse la prima calcolazione approximativa 2026. Budgetale la confederazione in minus stare rund 7 milioni. Giuvens recurrenz d'asil dall'Afghanistan d'asten venir tramesso al paese, quae ha decis il Tribunal Administrativ Federal a Songhai. La sentenza da referenza sia finale. Konkret sei eine Prozedur der Expulsion possibler, se la persona pertuciada ne venia bec per iclitada in spezial tras il regime dals Talibans. Ed il producent da compressurs de pistuns turicais Burkhardt Compression strice fin 220 plazes de lavur. Den or Kommunikation pudessen da quai 150 plazes esser pertuciadas a Winterthur. El entir mund lavurien passa 3.300 personas per Burkhardt Compression.
0: La meteo. E non sai se questa è una luanda di cialur, ma idesi invece che è una temperatura di stet. Quindi tiriamo anche air per vedere il bugger sull'alcido, ma verso la sera si formano loro un per nuvole. Localmente dopo è pluvge, impostato al sud. Temperatura maximale è l'ora 8:30 gros in Engi di Nota e 30 gros in la regione di Cuira. E da mem, vengono loro forse, se vengono sfortuna finirmente la pluvia su quale ci aspettiamo già uscire lungi. Da mem, si mince che si ferma sul tratto e può essere appunto a plover ad una di ciò. E questa rincevare vengono 5 grosse cuire.

Pacifico in teore mondo di Love Direction Giantera e adesso sorpiglia in loro giusto da ciò Sergio Guecci e Gabi De Gonda els sono empe inviedi a fer il chicarises orde vossas stüves e noi c'è nus essens oz quei tradizioni loro giusto zieva lo que scritto.

0: Per tutto questo in pizza in forza di una pura verso l'ens mezzdì, il radio mince buon'ora giovane nus nos chiccherises e qui Stefna da quer ens mezzdì un chiccherises.
1: Il chiccherises
2: presentata folk vostra bottia del vich in la regione.
0: E nos chiccherises va appunto qui Stefna sin viedi Sergio qua c'è Gavi De Gonda mince di in un outer le in grigione ed elso nos accoglios con me via linge buon di insembel pudai sench
3: allo
4: bien dio nus valosa graz e san via mia nus figlia na pidic qua cao nus
3: lanciagni osa la seconda mesadata da quella em da chiccherises sen viadi ischens pil moment entre cugina tar Elza ed Albert Caviezel Avrin Ivan propa in una bellezza survista, also in panorama scordi il codes bellora vetirs e rank ozza so proprio in lì c'è so la pace in monti gli è fici dillic il è proprio in belli e in so c'è di bel che stemda ci fa anche la tournée di chicri sei se inviati e c'è so vo an lis c'è so forse c'è lo Becce la possibile data da essere a degna. Scu per esempio, Oz Avrin.
4: Essere in cugina di Elsa e Albert, qui in Ciafa nun, ad Els vive nebbe scodice in Liuki Dili con una sorvesta che tramette lu a ti Natalia, sti vola sastes e metter questo in il status del mio telefonin della gratulazione, per cui qui caula in us partner con tutti ad ascibiar scu possibile. Già, a nus la grain ad essere cau.
3: I date na premiera, Elza Caviezel prou ot, per l'impremeta da fare il chicari seis, normalmente ischans disosci Albert Caviezel, foglia chicari seis o ir schon gudanea belz gudoins e premis, da quel quiz ci facciam già mincia dei con differentes pretensions. Oz baratainza in puin la rola Elza Caviezel ins canoscia sciglio piciunc scu auditora del concerto sin giaveis. Quella rola vanno già schon facile in der Städter, von mir e Sepp Coraia Senda funzionò stupend, allora es bettema ossa ci va sbeda funzionare, e perché già mi già Blair Klitsch a Elza Caviezel per quella runda, co è il Kikri Seis Senviadi? Da plecila mesadata di Schwitzers e Schwitzers warden mincia de televisione.
4: Ja, yeah, korrekt.
3: Il Swiss Epi canceva Oz a Tavo.
4: Na, korrekt.
3: Il restaurant Casa Caminada, Zacata a Charanz.
4: Na, correct.
3: Emmy, o faccio pipaca, sviolta, la prima mesadata da che sonco per gli accoglion passò.
4: Na, correct.
3: Sharp Dressed Man, è un hit da CC Top.
4: Yeah, correct.
3: Marcus Caduff, è sto Chin Jones giuider til Cebelum Nezia.
4: Na, correct.
3: Swiss Lotto, è l'ir possibile da giuire online.
4: Yeah, correct.
3: Il opener Gampel ed il opener Lumnezia in sto scherzo del Madame Time.
4: Na, correct.
3: Il pass Dias Rot è sempiot ci dume la 400 metri sur mar.
4: Na, fliu.
3: La ciaplota per il Real da opener ad Ejan ed il Sonch Sebastian.
4: Na, fliu.
3: E na tavola da Schach o 64 Kaders.
4: Yeah, correct.
3: La
4: bezelge de Saint Bastian e quella de Saint Sebastian. E cara Elsa, sul pass del dies rotes di sigir schon stade. Yeah. Biagades, quel a varge du ameli e crau du ameli a quattro cien quaranta dus raps ni si sonta siat. Also è grasur du ameli a quattro cien metri. Ah! Yeah. Aber nus ven tutina, totals fans de Elsa. An sigir te di mul polish. Nus vain endisch pretensions kun nov correctes.
3: Bravo!
4: Grazie, super! Cordiale gratulazione!
3: La fanfara per Elza Caviezel. Scuola stata la premiera.
5: Fe nervosa, per in essas di abuccia che veng, de, ose, forse chi traian lo si mai, stona in tavrina, sa niang al pas di esro, con alcalai, aber scottigabi di es, io son stata. Si, bo, bo, si, se, ven, si, il pas di esrotto. De, uns vez vi den la graina che pi bi dati lo e.
4: E vos ves ca la survesta lo stanz boi.
3: E forse ani mesha che ieri da sa participar co gente no tre da pushpe agli kickeri seis.
4: Exact. E con Elsa di Scorino san en curt moment. Nus da line don an prima un in canzone, se vi nit ihr flat nossa Elsa che vi etzel a centre vai nus an in pin di scurt. Bei stai vit Londer nus da line an Madonna and duet con Sabrina Carpenter. Stai vit Londer.

0: grat. Cauvrine stau fe bien, els am fat l'ouvrau fe, stai fe l'ouvrus. Also, per mai quei la paga da quoi kins investescia è l'apicultura. A quoi è sempre mai lu la paga, a quoi fa bene, quins vesa, e fins a venir questa sta per parte in pausis confins, che avrai stiu di, o per l'amor di Dio, scalai de famiglia, o posbo pli, abra ie in ingraziament, quins fa, da pligevi de quoi hobby, Yeah, io sono ingraziabile, sono ingraziabile che ho la famiglia che sta da voi, che si guida, se di mio uomo, se di me, due fonti, e si guida, non so, funziona a scuola.
1: E i dati buono mel, ti l'elsa, i dati e altri prodotti, per esempio propolis. Ti fanno in cusel, in due cusel per x, in cici che di, hey, io sto usando propolis per me, sono dati.
0: Also, il propolis è semplicemente, io faccio la forma della tintura in liquido con alcol, e ora si trova per rinforzare il sistema, il immunosistema, troviamo soprattutto la tintura, la crema di propolis che faccio, se si trova chiaro che poi, molto importante è che ti hai buona allergia, se è vero, noi troviamo e niente ne casa altra che tintura a cui è un conoscen mezzo fonte a nus bobi autor. Dai, è che i biars che vengono a dien e a drovel di quel che sa trova che auto che poi a dai negine che mia e esiste mo de dieli d'olives del propolis lascio fa in tre o quai e il dinza sono faccio lo giù qua con una pagina, con l'idio a ieri.
1: Io credo che se non di discorrere sur dell'apicoltura, Elsa Caviez, la grazie fic, non so se c'è un essere scau, e la vostra bellezza cugina, una cugina rusticale, a tutina moderna. Ad un grazie che non so se c'è un avrin, a nus essen lu, de maun essen nus, si te vau. A nus la grazie c'è un lu, de puspe, a c'è da al biendì, da al Duke del Kikresis. Adio don a vos alla Natalia Weber. Grazie Natalia.
2: Grazie Fitch. Gabi, Sergio ed dona Elsa per l'invista su Vrin. Scusi vos vai dire la tournée quella continuisce l'ora da mem te vo la prima volta da que l'ora il prim Kikresis del di scutut normal tradizionel Vincenzo Lesoc.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich in la Region.
2: Ed è di José R. Adia, in 6 minuti è les 12, lo continuisce qui allora col magazzino de mezzodì. Noi siamo dins les 12 e mezzo per le gratulazioni. Mio nome è Natalia Weber, buon appetito.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Ielas dodisch mehr che spiciaule Confederazion Quinta und tutine cun in plus instead in minus e in a grande demanda tutine dati in minus ai dat memia pauk canortes per Fons Pins en Schwitzer a tutine stambiares sera. De ca udis gest os al microfone Anneseline Quinter in bi mezzodì. Ein grands Mercaus Schweizers e la demanda per Kites canortes per von Spins gronda. Tutina stambiare sarà per quei ch'elles en bo occupades bei una vonda. Quai agi de faculs costs. Las novitats cun Erwin Kedoff.
2: Il barometer de famiglias del 2024 demussia che redont la mesadat de las famiglias desista de trametter l'urufans en Kites per quei ch'ils costs saem memia auts. En il medem moment di l'Union Cire d'Ufans Svizzera che il provvediment de Kites en regions rurales sai a bas. E la pretende per quai da Confederazion, Centuns e Vishnankes, d'investir de pli en la formazione e cire complementare della famiglia. La Confederazion quinta far queston in plus de 0,8 miliardes francs. Budgetà era in minus dentro 0,7 miliardes. Quede mussa la calculazione approximativa che il Consiglio federale ha presentato oggi. D'ingraziarsi a questo risultato positivo in prima linea ad appli entrate da taglia in Gudogne. Quella si concentrasce in paucas interpreses in il centuns Luzerna, Turic e Basilea Citat. Per quel che la situazione di periclitazione sia diventata più precaria, vuole il Consiglio federale rinforzare più svelte la difensione dell'area. E la domanda il Parlamento per un credito supplementare da 970 milioni francs. L'imposizione di taglia individuale entra per il 2032 in vigore. Il Consiglio federale esse decidì per il termine il pli tard possible per dare als centuns tant spazio co possible per realizzare quella. La conferenza delle direttore e dals direttori de finanze centunals beneventa questa soluzione. Il mars passato aveva il Pievel Svizzer approvato una decisione parlamentare per introdurre l'imposizione di taglia individuale.
1: Malgrat che la situazione umanitaria è precaria in Afghanistan, sagi en cas excepcionals responsabile de trimettere una vos requirenz d'asil.
2: In giovane requirent d'asil dall'Afghanistan dasce venir tramese una vos in sia patria, quai ha il Tribunale Administrativo Federale decidì. La sentenza de referenza sia finale. In caso singoli sia in procedura di espulsione possibile, se la persona pertucciata ne venga ben periclitata in speciale dal regime dei talibans e se le circostanze per una repatriazione siano in generale favorevoli, sco per esempio in buona rete sociale. Tenor il Tribunale Administrativo Federale sei la situazione di sicurezza in Afghanistan migliorata da piccoli talibans sei alla possanza. La GIT Svizzera de Fugitivs criticesce la sentenza della Direttiva Federale Administrativa. Tramettere nuove persone in Afghanistan sotto il regime arbitrar dals talibans sei in generale bec da responsar. Da mai che si tratta di una sentenza di referenza, sai da quintar che la Direttiva Federale Administrativa decide in l'avvenire in Blairs, scerbeci in tutti i casi, da trimettere una voce giovane afghans. Tenor la GIT de Fugitivs detti attualmente in un 260 casi che potessero essere pertucciati dalla nuova pratica.
1: A con quei un'altra novità internazionale, oggi ha l'audizione incontro Meta in CIET.
2: Il concern mamma da Facebook, Instagram e WhatsApp Meta sto quintar con una multa da 200 miliardi dollars per qualche ses products da multimedia fecen cu fans da ventien dependents, depressivs e malzeuns. 29 stadis federativs americans han porta plant contra Meta. Ils advocats del concern refusation totes les renfaces din che Meta fece tot il possible per proteger ufans e minorents. En plina sa è bec clair che queste piattaforme periclitescen veramente la sanadat.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Nus van il rubansch grigiun dels ladins e las ladinas e las dolomites han priu in exempel et è creau in lungatge da standard. Inches mette de ton bu propi atras.
3: L'institut Micura de Rue,
1: quai era al faliutun, per stisai, dat lai non in egada.
4: Nach 40 Jahren muss man sagen, dass diese nur fürs Gadertalerische gedachte Standardsprache nicht nur noch eine absolute Akzeptanz erreicht hat.
1: Quedi Werner Pes-Costa, gemeine Institut, kei responsables per la promozion der Lungatge Ladin. Col Lungatge de Standard vin prius veren differentes valades, marai non en quei magazin. Ad Els Johnson schiede di e in Lungatge Unificau a Lungatge de Mountainbike. Verdriberen dun de Semeden ad Andrin Belli de Segogne, ken i alla partenza del Swiss Epic ca anciet oz. Als dus matadurs locals an ina fina mira.
5: Podes sto esser nostra fina mira, so entre les prestazioni grad als de vos oms. Aber la concurrenza è fece fece grande e in tutte le equipe fermes in cheu del sector del marathon. E si è ca, già è un po' semplice, ma nu stai nel meglio.
1: Avon che nus marain con els lusi la corsa, marain e c'è che Laura fa oz e demon a sce quals trails resten e schiz.
0: La meteo.
2: Oz stati bler sull'egl, versaira se formun conzonte nel grigion dal sit, nivels de cumulus in pau pligrons. Pli tarte si pusaevel che dat singul suradis ed urizis. En la region da quire poi anche venir in agiad entun 30 grads, ed sur selva 24 fin 28, ed en il sur ses 23 fin 27. Da me une push me un samida Laura, las fases da sull'egl vengan pli cortes ed i plova di ne push pe per parte accompagnada tune ciamec. En las valades dal site si da quintar cun plievgia intensiva e con temperaturas marcante ma in pli fraides. En l'Engiadina Bassa vegni venderdì mo pli 10-12 grads.
1: Sin stonce de din lungac unificau la romancia lue clar i va pal romansch grigiun. Din semiont model dati e elas regiuns ladines e l'Italia. Elas ciumvals entun las Dolomites. E els an in lungac unificau cals nomnen lungac de standard. Al romansch grigiun e quasi stau i exempel ni el prototyp per realisar quel lungac pels ladines de las Dolomites. Al romanisch de Turic, Heinrich Schmid, ca soveniu al 1982 l'incumbe benze de schefil Romansch Grigiun a Sisons Pitart e giù de schefil il lungatge de standard per ils alles de les Dolomites. Nis redaktur Georg Luzzi a staus alle regione da volu se ve scha quel vign e naziaus.
3: L'Institut Micura de Rue a San Martin de Torri la Valbadia es quella instituzione responsabile per la promozione, cura e perfezionamento della lingua ladina, congolabile con la lia romancia in Grigiun. Il primo collaboratore, pronofis qua il vice direttore, è Werner Pes-Costa, qua ci riguarda la lingua da standard, manaia Pes-Costa.
4: Also wenn man zurückdenkt, dass die ladinische Sprache in Südtirol zum Beispiel 1988 als Amtssprache anerkannt wurde, seitdem hat sich das Institut zum Beispiel bemüht, eine einzige Schriftsprache nur für das Gadertal zu entwickeln. Und nach 40 Jahren muss man sagen, dass diese nur fürs Gadertalerische gedachte Standardsprache nicht nur noch eine absolute Akzeptanz erreicht hat.
3: L'Akzeptanz nun es ner davo 40 tons a muova man. E ai nori la singola svalz a ver coi ci sta con l'acceptanza. Su un livello comunal politic, ma na il capo della Val Fodom, Oscar Nagler.
6: Sì, l'aperta amministrativa, proprio per questioni pratiche e logistiche, le applicabile.
3: E l'amministrazione comunale venia senza otter applicata la lingua de standard or de motifs pratics e logistics. A Cortina d'Ambezzo, ma na Elze Zardini, la presidente del Sladins de quella val,
7: non è tanto accettata da nostra gente in seduta ravales e standard.
3: La lingua da standard non sai è tanto accettata, la lingua non è modificata, adattata proprio alla val e qua sai una difficoltà.
7: E questo è una difficoltà.
3: Ils ladins dolomitans han eri una gazetta quotidiana, quella nomna la Usch de ladins, la Vusch dels ladins con 5.000 exemplars. Il chef redaktur Jaco Rigo sustegna in nützia la lingua de standard nö per temas locals, ma per temas sur tot la region ladin dolomitana.
8: La Usch de ladins mi serce tan flessibile da dorir tutte le varianti. Si lungi a cheres, diciamo, locales, el samer il ladin standard. E che adorunze nos por la comunicazione sora valada.
3: E il radio e televisione Rai Ladigna a Bolzana han respus e maniaces non hai un tempo e capacità per introdurre la lingua da standard. Il plet final sur la scena al centro da competenza per la lingua ladina all'Institut Micura de Rue in la Valbadia, Werner Pescosta.
4: I ladinischen Dolomitenteler sind bekanntlich auf drei Provinzen und zwei Regionen aufgeteilt und das sind unterschiedliche Kontexte. Und jede Provinz zum Beispiel spricht vom eigenen Schutzmodell der Minderheit und bleibt auch dabei. Da will keiner wirklich was nachgeben und irgendwie an eine einheitliche Schriftsprache zu denken ist schwierig.
3: Fazit final: La lingua de standard va indovrada in postüt d'instituzions, associazions e per part administrazions. Intant, c'è il minchadì e l'identità locale dominescen in avant els idioms tradizionals.

0: Jeu liber, ozzen de mona stau el siet de partenza pel Swiss Epic. La cuorsa extrema de mountainbike sur tschun dis, che meina è uampuspei, sils trots a trails nell'engedin auto tocan a Tavau. Alla partenza ai spernias Team RTR con Rolf Belias e Feia Pirina è un in second team Ramonsch che saudaci zun dentals con favorits. Iai al frade ad al fei del team de RTR scesains di Andrin Beli de Segogn ad avè va insieme con l'engedinese Fedri Barandun in quella corsa. Els hanno già partecipato a Plirisga insieme a tale corsa epica e dus, ma ormai al Swiss Epic. E poi una premiera per il duo locale, Andres Vialanda ha cinciato con il duo Beli Barandun, non con il Swiss Epic che è libero con un'etappa su 83 km a 2600 metri differenza dal Tezia alla Ponte.
1: Iva liber cul Swiss Epic 2026, Andrin Beli, Fedri Barandun, al team local, als Matadurs locals, les odi Fedri, proms, per quella Schwede epica che ho in Svizzera.
2: Jess schon, che non si sente usce pronto, scuccias può essere, e naturalmente manco a Cese, che ad un anno un po' di più motivazione.
1: A casa, Andrin Beli, schon se c'è speciale in una corsa e in una regione che non conosce veramente mince troc, mince trail.
2: Sì, io sono in FHB, che è una regione dove si vede in Balezia troc, in Balezia montagne. Per Fedria è un intico più speciale con quei che lei da Samada. Non conosce che è proprio mince crappa, mince radis, che è l'engiadina. Ma io non conosce lei, faccio bene con le tappe. Che è l'engiadina, lo è Tavau, e che mi è sora. Abitesse sia che noi abbiamo conosciuto naturalmente abbiamo più bagliato con gli exteriori la famiglia che sostegna sia che fa un fatto speciale
1: Fedri ha un grande vantaggio giusto per le prime due o tre etappe si sa in se conosce proprio mince centimetri mince crap
2: è chiaro che è un grande vantaggio perché semplicemente so in noi studi sul trails ma se vuoi in su che giù da son se conosce hai tutto il tergetto e naturalmente è speciale fare una corsa così grande su questi tergetti che ti nasce a mince di
1: forse può als top favorits d'Anton con favorits Andrin Beli e abbia possível
2: yeah, bene, ma è ciò non è un uomo giusto investiamo invece in quella corsa proprio non è senza preparare la migliore modo possibile Fedri e i propri strati sono dopo 3-4 anni che ho l'engiadina e l'abitazione già è ciò che durante gli anni qui però già per proprio se dettare l'altezza io sono del strati alla devozione all'altezza no, non è senza mangiare Ich glaube, jetzt ist es ein bisschen Favorit, aber dann fährst du durch die Seele, kommst du immer rein als Perkurs. Ich glaube, jeder schon viel, viel besser, wenn du ein Knuschel als Ascension, als Ascension, viel besser.
1: C'è che forse altro che le devose si amano, si sono mide in ticket laurea, si forse vengono più vie, un po' più freddo che le devose si amano, si amano durante l'intera stata. Come si tun con voi?
2: Sì, si dice sempre per il CERP, ma contrario fosse più grave. Se fosse da dire stato freddo, a lui caul, claro, in sai, se da ta in quei, con quel trenamento di calire. Ma se gira, viene ad essere importante, mi dice gira bene, se l'app del meteo, se da te lo si trena in treccia, cioè che se l'es buo, se non sei vattuno sia d'aula, che l'etappa 3, se non ti metti il passo della scaletta, che se l'è lo freddo, che sei pissi som, se non me li si accia a mettere sul mare, se che vale son da trena in treccia, se so ad essere, prendere alcuni tic più bianchi, anche da pliavgia,
1: Fusesse in de Pauks, ni buona manin del Sulez, Teams Ramons, vegna comunicau insieme durante le etappe, forse per Ramons Fedrini, vegna buccinciau bia in cun l'autor, non conoscis di fe bain in l'autor.
2: Hai, che non conoscis di fe bain, non c'è, non devo che jazz plates, ma hai, forse, è una volta la situazione, c'è potenza per plates o mangi, ma è no che c'è sul vain sfer questo.
1: Cosa si dice che si è quintato insieme in tutte le etappe che si è fatto a quella serie epica, che vuol dire al Cape Epic, ad Andorra, da Sciavina von 134 etappe epiche in tocca notte. Si ha tante 6 etappe sull'etto al Swiss Epic. Nervoso in sbubli?
2: Ma forse un po' in schon. Po' nervosità, so ad una. C'è nuova questa nervosità, non è tutto in ordine. Ok, non si va in la routine, ma un po' questa tensione, sto schon a vero.
1: Vous êtes ici ensemble en prima gal 2022, la course en Croatia, con la course Four Islands, l'Ual Cape Epic, che les di al BAP de quella serie, la grande course en l'Africa del Sud, un ad Andorra, ad os per la prima gal ensemble en Swiss Epic, de Copperos.
2: Actuellement, fosse nous y l'an 2023 ensemble, aber ja, weil au immense von la course, va giù in a rotadir del Combel, che c'è chi è a quei on de parola in botton giù, ma lei ho detto fece bi che nous vein prender sventer quei del 2023, è se nous omidus che u sounds ben preparai alla partenza del Swiss Epic alla Pol.
1: Fadrice, un special ebbe da fare una corsa a Vona e Escasa con un altro Edelgrigion, che ha di lanciato Matadurs locals.
3: Hai clear, ebbe fatto una buona scompanza ans passos, ma da dire che con Andrin è già un fitch speziale perché noi siamo conoscenti già da Bgers ans, essendo amici da spiel, non bei sul velo e in la vita normale. Jazz. E hai che già un fitch speziale per me è già un highlight della mia carriera. Hai.
0: A chefe de Ribarandun de Semeden que se participeixa un al Swiss Epic en sema con seu colleg sur Silvan Andrin Beli de Sagony. Coi va ad els, mo se capeixa l'UE en ies team RTR, cinque viadi Epic tras la region de l'Engia di Nauta Tavau, vesis es in nostra pagina d'internet rtr.ch. Allau, se vais del reminent e perseguita via livestream tot las etapas de quei Swiss Epic 2026. Et apropos pagina d'internet, lausa weiss è un inigat at l'acqua in magazin, co fossi stau per oz di mezzdi, Erwin Cadova preparau presentau vus las novitats. Samuel Sosai è staus responsables pels contents. A miu nom è Anna Selina Quinter. A cau continuesci per vus lu in avenda la mesa, cun gratulazions figiai in bidi a tocan pitart puspai.

0: Ed es las 12:30.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Nos gratulains a jubilars e jubilars dels 19 avuost. Mio nom Natalia Weber. Welche vos stais er oz in nossa compagnia. La prima gratulazione che va in sorfnie è per Nevin Lutz de Ceflur che festeggia sia cingivel anniversari ed es ne scritto qui scopparel. Ciao Nevin, tutto il buon per tes anniversari. Fa una bella festina. Ciao saluts, Ila e Domenic. E per Nevin, te lines nos musica romance da Linard Berdil, mia flotta Lisalotta.
3: Mia vaccia Lisalotta in a supermercato.

0: Mia flotte Liselotte Linard Verdil vainzatet lo per imbellir l'anniversari del Nevin Lutz de Ceflur. La Nadine von Lanten deftan festaggia ozie un decevel anniversari. Per ella es ni scri quisco. Ciara Nadine, tol bun per tes un decevel anniversari e blera per schon success per to quai ce tu fast. Gioda tes di d'anniversari con totes chars. Fin bein bot, Nona Silvia, Bazinger, Ewald, Andri e Monica, con Paola, Jana e Ramona, Stefan e Corina, con Sandro e Dario. Ed per la Nadine doque musica rumencia, Nusterlines ils Diabolics, col Reggae Man.
1: I said 1, 2, 3, 4, 1, 2.

0: Andy.
1: Yeah.
2: Per l'undegevel della Nadine von Lanten d'Eftan vengono tutti loro il Diabolics con Reggae Man. E allora è l'inizio Beat von Lanten d'Eftan ci festaggia l'anniversario e questo è 44 evel. Per lei è scritto: «Ciar Beat, nos tots de cor a tai tot il buon giovigain, fortuna, contentezza e bler success per tia nova sfida. Giode il di ed lascia festeggiar. Saluts, mamma e bab, Andri e Monica con Paola, Jana e Ramona, Stefan e Corina con Dario e Sandro». In der per Beat von Leiden, von Landen der Leinsnus, il Diabolix, usa però con la via. Und

0: Bella sco questa canzon, La via dels diabolics pel Beat von Lanten d'Öftan, el festaggia zia 44 rivel anniversari. L'ora ho Berta Maruc de scuol a zimbun ora telefonò per la scelta mettere nostra cupina. Quella va a sia gender pascal momentaler de Winterthur per sia 38 rivel anniversari.
1: E già vise del tot buon, e na gente del sco persona, il fa mai gran plagiare la... L'eratura per tutti, naturalmente per sia famiglia, ma è per tutti, guarda, ci va bene. Da buon scusal ci si dovrà, sì. E sono figli grati a mia figlia che è d'ora del.
0: E Rusce, oggi ci riusciamo a marito la nostra tazza di RTR, quella va di meno azzurri il sconfins grigiuns fin a Winterthur. L'ora mossa, guarda in slunna, vuoi conoscere il gioco, se avessi sgugente gratulir, se non c'è ossa di un telefono al 0800 20 25 30, o scrivi un WhatsApp al 079 200 70 07.

0: Elton John col Crocodile Rock il 19 d'agost e dal telefon es il Sir Josh Kazin den diast. Buonasera.
1: Buonasera Natalia, gratulas bugendal Ignazalik. Sir 73 avale, che vi resto bene, buona sanadada del. Con quel toc musica che ho 10 volte.
0: Exact. Alte camaraden, una marcia de lines per il giubilar. Grazie, Sir Josh, per il telefono e bel 7 mezzodì.
1: Non grazie, lei a voi. Lei a voi in BG.
0: Grazie, Fitch. Adio.

RTR las gratulaziuns id es precis l'üna ed es surnir duas gratulaziuns in scrit. La prüma es per la jubilara Nadine von Lanten, che vains eins già pudie gratulir. Per ella es enchegne scrit dir squisco. Nossa chara Nadine, per tes undejavel anniversari et gratulaina de cor e giovijain tot il bun. Bler sandà e fortuna e bler plajair cun tes balar passionà. Resta usce una chara matta sco fin ossa. Branclada, danone e bezzenger, mima Nena e Pincordel cun Samu, mima Flavia e Kevin ed un bütch de tes fin. E allora qua ergi stenci do una gratulazione per Beat von Lanten. Ciao Beat, per tes anniversarie er gratulaine e giovijain tot il bun, sandà e fortuna per avvenir. Jaude tes did, fa festa e lascia ir bain. Ottilia ed Andrea, Flavia e Kevin cun Finn, Cordin e Nena cun Samu.

0: Ed intent c'è Weinsterlo Gianna Nannini. Hola, Ermina Palida Lion telefono. Buonasera.
1: Oh, buonasera, allo. E lei regge visati ci ho scannatalezzi. Mm-hmm. E quella donna abitesse da Nice, ad anno un vica di Marmot, ad è la 890, ad essere regge visati la tutto, ma bien, e che la stessa sei una vina vom, perché è lì una donna spirvetta, ad essere buca un odo quella via dici, ne quei plai a mi, e spero in che la stessa vina vona sia. Alla canzone tu sai del tuo figlio Claudio Sanche Maria.
0: Il hit alle gratulazioni Starlines per la giubilare di Danis. Grazie Fitch per telefono e belze per mezzo di.
1: Grazie, e in bidia vos leo.
0: Adia.
1: Ciao, ciao.

Usche üna vota lefna tuotcha simplement stiers. Nas teo fil kleis con la Sonce Maria. Oz un regal ci vo alla Vicca de Marmels de Danis. Ele festaggia sia 89 anniversari. Nos givigens tutto il buon. E servus, vesses, cugene in cede gratulere qua ci un nizio di ua senza la chance di un telefono al 0800 20 25 30. O ci scrivais un WhatsApp al 079 200 7007.

0: James Blunt con Wise Man, it is sto lunedì un quart. Nos trains la büste, ci surveng auts bons del bogna in giardina. Quisco, quisco seit la plescia. Ades, Beat von Lanten deftan festaggia sia 44 evel anniversari. Vis buon divertiment, buona recreazione al bogna in giardina.
1: RTL, las gratulazions.
0: E noi siamo tutti a tutti un bel Pacific Seven Mezzdì. Mio nome è Natalia Weber. Stai bene e fin da me.
2: Il suente mezzdì da RTR. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messo insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: vus al puls della musica. Dal Semperverd zur il Hit finter la scovrida
1: RTR
0: usciva ria scolta.

0: Las novitats der RTR.
1: In plus entstall di minus, denor in a calculaziun approximativa dasche la Svizzera quintar quest'om cun in surpli d'entradas. Ed in a victoria per l'enciata, Fadri Barandum ed Andrin Beli han guadagnato in prima etappa dal Swiss Epic. E gli altri due, mio nome, Erwin Kedouf, benvenuti. La Confederazione quinta far quest'on in plus da 0,8 miliardi francs. Budgetà era in minus d'entorn 0,7 miliardi. Quede mussa la calculazione approximativa che il Consiglio federale ha presentato oggi. D'ingraziarsi a questo risultato positivo in prima linea ad appli entrate da taglia in Gudogne. Quelle se concentration in paucas interprese in il centuns Luzerna, Turic e Basilea Citat. In ulterior motiv saia in a distribuzione d'algodon pli gronda dalla Banca Nazionale. Per quale la situazione da periclitazione saia diventata pli precara, vuole il Consiglio federale rinforzare pli svelt la defensione dell'area. E la domanda il Parlamento per un credito supplementare da 970 milioni francs. Il status de protezione S per ucranaises ed ucranais doa valer vin avant almain en fin il 4 de mars dal 2028. Quei ha il Consiglio federale decidi. In l'avenir doa intant mo pli persone survenir el che resguardan lur obligazions militares in la patria. E nome dus punct surpiglia la Svizzera las medemes regles sco ils paiais de l'UE. Ils matadurs locals, ils ciclists Fadri Barandun de la Ponte ed Andrin Beli de Sagogne han guadagnà l'en prima da 5 etapes dal Swiss Epic da quest'on. Quella ha manà sur 83 km e 2650 m d'altezza. E la comenzà ed è ida a fin alla Ponte Chamuesch. In Dijon, suenter che l'amida in la Bundesliga banduna il ballapedist della nazionale svizzera Nico Elvedi Borussia Mönchengladbach e va in l'Inghilterra ter Leeds United. Là diventa il collega del team di ulterior svizzer Noah Okafor. Michael Ebischer gioca in l'avenir ter Union Berlin. Suenter che il ballapedist, che da 44 giades per la nazionale svizzera e sta ingaggiato il Davos 4-11 in Italia per Pisa, mide in la Bundesliga per il club del trenader svizzer Mauro Lustrinelli.
2: La meteo.
1: Oggi sta Tibler sull'Egl, Versaire sa forma un conzont e il grigion dal Sid, nivels de cumulus in pau pligrons. Pli tard si pusseivel chi dat singul zuradis ed urizis. En la regione da Quira poi ang venir in agiade intorno 30 gradi. En sur selva 24 fin 28 ed en il sur ses 23 fin 27 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 stagnesce il traffic tra Rofla e Suffers in oba duas direzioni per via de lavurs de mantegniment.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. Il suentermez di der RTR. Kunzempel verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Il status da protecziun S per gli aut dell'Ucraina doit venir prolungama e doit diventar pli grev da survenir el. E Fadri Barandun ed Andrin Beli han guadagnato in prima etappa dal Swiss Epic. Egli alla Strais, mio nome Erwin Kaduff, benvenuti. Il status de protection S per ucranaises ed ucranais doi valair vinavant al mainem fin il 4 de mars dal 2028. Quai alcus el federal decidi. En l'avenir doi intentant mo pli persone survenir el che resguarden lur obligazions militares en la patria. En nome dus punct surpiglia la Svizzera las medemes regles sco ils paiais de l'UE. In Ucraina ha un nuovo ministro di difensione. Il Parlamento ucranese ha eletto il candidato che Presidente Zelensky aveva proponì, Yevheni Chmara. Da pinza quante semnes aveva quel giamana il Ministero di Difensione scomana facenta. Avanter il stamanader dal servizio segreto ucranese. Chmara suonda a Mihailo Fedorov. La rilasciata da Fedorov aveva ciascuna il mais passà protests vehemens in l'Ucraina. Fedorov sezza ad ina puspe criticia la corruzione in l'Ucraina ed ha pretendida puspe venir engagiasco minister de defensiun. El valasco concurrent da Zelensky ter ina eventuala proxima lección presidiala. Ils matadurs locals, ils ciclists Fadri Barandun de la Ponte ed Andrin Beli de Sagogn, han guadagnato in prima da 5 etappas dal Swiss Epic da quest'on. Quella a Manasur 83 km e 2650 metri d'altezza. El ha cominciato ed è ida a fin alla Ponte Chamuesch. Indijons, suenter che l'amida in la Bundesliga, banduna il ballapedist della nazionale svizzera Nico Elvedi, Borussia Mönchengladbach e va in l'Inghilterra ter Leeds United. Là diventa il collega del team di ulterior svizzer Noah Okafor. Michael Ebischer gioca in l'avenir ter Union Berlin. Suenter che il ballapedist, che da 44 giades per la nazionale svizzera e sta engagiato als Davos Quattrons in l'Italia ter Pisa, mida el in la Bundesliga ter il club del trenader svizzer Mauro Lustrinelli.
2: La meteo.
1: Da meune push meuns a mida laura, las fases de soleil vengan pli cortes e di plova d'ina push pe, per part accompagnada tunic a mec. En las valadas dal Cite si da quintar cum plievgia intensiva e con temperaturas marcanta ma in pli fraides. En l'ingerina bassa vegni venderimo pli 10-12 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 stagnesce il traffic tra Rofla e Sufers e nome duas direcziuns per vide lavurs da mantegniment.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
3: Conscovrides. Hits. E sempre verts.
2: Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal Zimperwert, sur il hit, finter la scovrida. RTR. Uscivaria, scolavit.

0: Las novitats ter RTR.
1: 100.000 pers en periclitats per vida la mancanza d'aua in iniziativa duai portar migliur. Ed il status de protezion S per gli aut dell'Ucraina duai venir prolungà, ma i duai diventar pli grev de survenir el. E de las quater, mio nom, Erwin Kadoff, benveni. In la Federazione Svizzera de Pesciadras e Pesciadras ponderescia de lanciare una iniziativa popolare per proteggere meglio il pes. Tenor sia opinione potessero 100.000 pes scrappare questa stata in Svizzera per qualche flumselais an memia pauca o nagina aua. La situazione sia drammatica e la politica fece memia pauca per migliorare ella. Il status de protezion S per ucranaisas ed ucranais doai valair vinavant almainem fin il 4 de mars dal 2028. Quai alcos al federal decidi, en l'avenir doai intentant mo pli persone survenir el che resguardan lur obligazions militares en la patria. In omadus punct surpiglia la Svizzera las medemas regles scoils paiais de l'UE. E l'Ucraina ha un nuovo ministro della difensione. Il Parlamento ucranese ha eleggito il candidato che il presidente Zelensky aveva proponì, Yevheny Chmara. Da pensa quante semne aveva quel chiamato il ministero della difensione come una faccenda. Avanti era il stamanader dal servizio segreto ucranese. Chmara suonda a Mihailo Fedorov. La rilasciata da Fedorov aveva chiesto il mese passato proteste vehemente in l'Ucraina. Fedorov setza ad ina puspe criticia la corruzione in l'Ucraina ed ha pretendito puspe venir engagato come ministro de defensione. El vala sco concurrent da Zelensky tar ina eventuala proxima elezione presidiala. Dina taccia israeliana ort l'area sin in post de polizia in la strivla da Gaza en almain 9 persunas venides mazzadas e 15 blessadas. La vart palestinaisa discura di una massacrata brutale contro polizisti. La vart israeliana pretende che l'attacco sia sedrizzata contro un comandante della Hamas che reagisce nel posto della polizia. Di una seconda attacco ortlaria in la strivla da Gaza ha istituito un ulteriore comandante della Hamas che sia stato compilato con la massacrata dell'organizzazione terroristica il 7 ottobre 2023. Las duas declarazioni nas lasciam bec verificar independentamein.
2: La meteo.
1: Da maune pushmauns a midalaura, las fases da soleil vengan pli curtas e di plova dina pushpe, per part accompagnada tunica mec. En las valadas dal site si da quintar cum plievge intensiva e con temperaturas marcantamein pli fraides. En l'engiadina bassa vengi vendedi mo pli des 12 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 stagnesce il traffic tra Rofla e Suffers in omadues direzioni per vide lavurs da mantenimento.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Conscubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: schetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Schetta canzons, diventen grandi hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta data.
1: RTL. Nuo che la musica è da casa.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Ich lasse schon al Mikrofon Anna Seline Quinter, quen als Thema Spitart affin, al Status de Protektion S per Fugitivs de l'Ukraine, duevele tocal 2020. Già affin, so entr oggi dis al Prozess incontr Pirin Vincenz adulturius accusai avon second instanza Vergaus. Nus, marain an avos. Pli sperz alla fin, cacels, pel duo Ramonj Barandun Beli ai in prim di del Swiss Epic Staus in Success. De pliu dis cautonus el magazin, vic vus esses la partida ad ina biala sera. Al Cusei Federal prolungesce il status de protection S per fugitivs ucraines in tocca al mars 2028. Per omens dati denton noves restrictions. De Berna, Adrianca Martin.
2: Tenor il Cusei Federal eisi vina von Bude Quinta con una stabilizzazione persistente della situazione duiara e l'Ucraina. In fin delle attacche russe, ni per fin in armistizi cuzond, sa di buon vista. Da continuar col status S, sagi per quai la migliore schligazione il moment al Cusel Federal per Schwedeus. Quel protegi ils fugitivs e discarghi il modem moment e il sistema d'asil. Ils proximes bien Joch Mainz an ils requirenz de protezione, sco els cantuns, las vischneunkes ed ils patruns, ossa sigertat de planisar, e la Confederazione continuesce e seu sostegn finanzial. Il medem moment introduzesce il Cusel Federal noves restrizions. Ne vende dots san Burgais de l'Ucraina e la via dicna de prestar survetsch militar, mopli survegni il status S, schel san ad ampliu lur obligazions militares e l'Ucraina. La Svizzera surpren con quella pratica de l'UE, che lezza a introduziu avon in Mainz.
1: A nostra stagione l'Ucraina ca in nief minister de defensiun. Las novitats con Erwin Kedov.
3: Il Parlamento ucraino ha eletto il candidato che il Presidente Zelensky aveva proponì, Yevhenij Mara. Da pensa quante semnes aveva quel giamana il Ministeri de Defensions come una facenta. Avanter il stamanader dal servizio segreto ucranais. Mara suonda a Mikhailo Fedorov. La rilasciata de Fedorov aveva già giunà il mais passà protest vehemenze in Ucraina. Fedorov setza ad ina puspe criticia la corruzione in Ucraina ed ha pretendida puspe venir engagias co ministro de defensiun. El valas co concurrent da Zelensky tar ina eventuala proxima elezion presidiala. Dina taccia israeliana ortlaria sin impost de polizia in la strivla de Gaza en almain 9 persunas venides mazzadas e 15 blessadas. La vart palestinaise discura di una massacrata brutale contro polizisti. La vart israeliana pretende che l'attacco sia sadrizzata contro il comandante della Hamas che reagisce nel posto di polizia. Di una seconda attacco ortlaria in la strivla di Gaza hanno instucciato un ulteriore comandante della Hamas che sia stato compilato la massacrata dell'organizzazione terroristica il 7 ottobre 2023. Le due dichiarazioni non si lasciano ben verificare indipendentemente.
1: Un smidente al sport. In vittoria indigena ha dato la prima tappa del Swiss Epic. Il team con Fedri Barandun da Semeden ad Andrin Beli da Sagogne guadagna le corse su 83 km a 2.650 metri d'altezza. Avon le vittorie di Omvergau al duo svizzero italian Casey Sauf e Fabian Rabensteiner. Quei con un avvantaggio di varga 4 minuti. Esche il team Barandun Beli valesco indels favorits, ves Andrin Beli busch picciau, kin tal avantaggi girtegi già elen prima corsa.
4: Kutsi ci allo 10 km von arrivo, che nos agen sur 3 minuti, wenn sie ciao che bo possível. Aber nos essen nie wieder von Vollgas, so la fin, esche ki allo tutto per quei grandi avantaggi, è proprio, è usi tutto.
1: Als Swiss Epic kurz an Token Domenge meine Such 340 km sils trotz a Trail de Lenge din Alta Token at Tavau. De pli d'Andrin Beli a Fedri Barandun schoi del Team RTR con Rolf Apirina Beli u duisvus an Kau Swentel Magazin El Sport. A con quai an tal balapai.
3: Da Gius de Balapet, de las nacionales Svizzeres, tant dals omens schoer de las donas, dati a partir dal September puspet tickets per plazas de star MP, almain per part. Que comunicesce la Federazion Svizzera de Balapet. Questa midanda provisorica succede in il rom din program d'observazion de la Federazion Europeica de Balapet, UEFA. Con quel examinesce l'UEFA se ben plazas de star in pe do ein puspe venir introducides definitiv. So interpliras catastrofas cantias una morts in stadions surchargiats aveva l'UEFA scomandà il 1998 plazas de star in pe tergeus internazionals. Indigens sunter chilamida in la Bundesliga banduna il balapedist della nazionale svizzera Nico Elvedi Borussia Mönchengladbach e va in l'Inghilterra ter Leeds United. Là diventa il collega del team din ulterior svizzer Noah Okafor. Michael Ebischer gioca in l'avvenir ter Union Berlin. Sunter kil balapedist, ca da 44 giadas per la nazionale svizzera, e sta engagia ils Davos Quattrons in l'Italia ter Pisa, mida el in la Bundesliga ter il club dal trenader svizzer Mauro Lustrinelli.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: Tienus al radio Tuni Ascheia ad en altri slogans.
5: Buonasera, benvenuti e benvenute a Trail.
1: Nus essen de viadi sur cum fin ter els ladins el Italia ade els anin program de radio a televisiun che nus vain visitau. A nus marain col stad insomma cun in hotel nu ki vengia de dic piciau che els rovini nief vent al bon tenidia e la val sum vich. Quella ga du essi esser auter.
6: Du gar net gross plan machen, sondern man machet. Es haben schon zu viele Leute Sachen versprochen und dann fährt man durch, es ist eine grosse Unordnung und es ist nichts sichtbar geworden daraus. Wir machen es umgekehrt, wir machen es sichtbar und dann erklären wir, was es war.
1: Guedi Sven Patrick Stecher Indels, Novs Administraturs, kein Stadtkules Lavurs und Isus Kauternusaun in quei Magazin, ich komprenne mir rein la Prognose per questa sera ad als proximes dies.
0: La Meteo.
3: Da meune pusch meunse mida laura, las fases de solei vegnen pli curtes e di plova di ne pusch pe per part accompagnada tune chiamec. En las valades dal site si da quintar cum plievgia intensiva e con temperaturas marcanta ma in pli fraides. En l'ingerina bassa vegni venderdì mo pli des 12 grads.
1: Al Prozess in seconda instanza incontra Pierin Vincenz ai Oz ius affin. Accusai advocats la procura pubblica ad als accusaders an als devos oggi dis viu metter si meise lur arguments. Os al derjader de decider che Pierin Vincenz ad als ulteriurs accusai an de diem per giun ni scelzer vignen ne ginke stich. Per la fin del process resumainus os on quel per vus, quen semo con nostra redactura al liuc Milena Bassin. Milena, dic curt per ce mavi in quel process.
7: Er resumes quel process cun process fitch tecnic, er si des un process penel e de grand interesse public, sun in quiz oggi dis ni es discutos gers details teoretics e tecnics de bancas e participaziuns. Les spesas ci sun tenor ils accuseders injustificedes deren main il tema impustüt la defensiun omis de pü pai sulles participaziuns vida firmes. E la fin so erbedo c'è quesun process in seconda instanza, c'è tuot es genia discuto una volta e venuose repetia. Der certes informaziuns es er simplemente nie fat la vis sul prim process avent quattro anni.
1: Aus perché il derjada sanziu fa al maini a tutina un ingatot stiu vini discutau. Qual era ta impressione de quell'atmosfera al Tribunal Superior de Turic?
7: Il primo dis era proprio stutta quand luce c'è l'atmosfera es l'avevan l'olles interrogazions c'è ci deren pel più discurs tut normels e poc teoretics e per part er propi divertens trenter il giudis ed ils accusos. Lura esque iene in avent culs pledoies de tuttas parts e l'ove avi l'impression che quest nia pü pesant. Perche che trent eran que referats de 6 uras in ue che singuls affairs cun tuttils details economics sun ies declaros ed er ad una der cio nia repetia del singuls parties. Schade observo ils accisos, trent roter Pierin Vincenz, lura nu avi l'impression che quest intorn una granda tension e lo ter lotiers, ter per part un po' vidl Handy, o svelti scuria con si advocat o fat qualcio sa vid laptop. Ed er il posses ci ado regulier meinsch, beven tuts de dir orde la sela, per part suni lura stolz insemble in gruppes, en bei vi un caffè suni es a leir frasch di mena, er lo vevi l'impression ci dera tut calm.
1: Ma tocca de vos vai dieper in a sentenzia, per giun ni bo, quai as bo sentiu?
7: Ils prims dies na, ma usse vers la fin dern ils pleits per part fitch resoluts e les contradictions de la procura publica ed ils defensurs dern fitch cleres. Il giudisch ser prins o oz erpretais un cert tempo, quent fermce elle sies collegas del giudisch schmatschen sul gas der la sentenza que nun es anche cler, i podes ir efnes u mais finche socials accisos vem in prejun u nu klappen un giunce sti.
1: Den c'è i direcciunsevescu i?
7: La procura publica pretende 6 ans prejun, ils accisos per contra una sentenza senza c'è sti, Les opinions vem di mena fitch orde liotr, prüde que ed er per vidils details fitch technics es que enorm gref de dir in che direcziun che la sentenz che pudes ir.
1: Alla fin del process age minci accusau an siu prender al pleit, schel leva, che vignu dic lau?
7: Ils accisos sem propi nies cuert, Pierin Vincenz ha per exempel dit che el ves podia fer melder certes choses durant si attempter la rai feisen, ma che el nu voleva me fer danna qualcun. Certs accisos hem dit enche novata dit che els seien inoziens ed otters hem desistia d'un pleit final.
1: Ton del process encunter Pierin Vincenz en grazie fec Milena Bessin os vegn paion decidiu de vart la sentenzia an ustenin se capescia sil courent. La vaia del bon tenidia la val zum vice fece liunga ad eina massa stortes. Da scheia scola vaia del bon tenidia Par ella voia da scha Florida novmain al Hotel de Desser. De piccolo hotel a Sraus es Portes, a Jon Milenovcens si attontasiat, an plirs possessurs en Pruau, mo an flau la voia del success a Negin. So entrina di spetta, cui antriur possessur Rolf Diefenbacher staten osse al duo Anton Meiras ven Patrick Stecher al cemun del Born Tenidia. Als dus ambitions turicès volen che quella lunga historia de naufragis va a fin. Anja Forger a visitau Sven Patrick Stecher ella va zum Witsch.
8: Sven Patrick Stecher ai fiuge flomma, kugler quinte des es plans che laper il complex gigantic del Born Tenidia. Ils Stabiliments se componen da dus Trakts dils ons 1970, la Casa Veglia de Cura dil 1980 e din Chalet. Si a Lucadat e siu humor vien da Covierer en Pauet il Meletje Liuk. Scarps e las Fassades, las Vignastas Rutes e di entir har Dombel ca jai enturen da pertot. Ais ai important da se focusa a bude vule fatu en Ina, gil sviluppatre d'interpreses e giurisch da Turic.
9: D'Aufgab is so enorm gross. Dann fängst du etwas an machen und oh, das könnte ich auch machen. Und dann bist du in der Breite mit 1000 Projekten angefangen und fertig gemacht. Und so haben wir es übernommen. Also ist schon mal die wichtigste Konsequenz, ist das anders zu machen. Fokussiert, klein anfangen, kleine Projekte, langsam grösser werden.
8: Impas Pins wird lauter. Quai e Piela Philosophie dils Novs Possessurs. Etilas Investitions lassen Sven Patrick Stecher als seu Partenari mo fa pas pins.
9: Also man tun nicht sagen, wir nehmen irgendwie 2-stellige Millionenbetrag in die Hand, wird alles renoviert und irgendwann schauen wir ja Kunden jemanden. Sondern wir tun mal die 6 Zimmer wiederherstellen, so auf 2 Sterne, wo gar nichts Verrücktes, dass Wanderer, Leute, für wenig Geld da mal übernachten.
8: Das Lavurs der Renovation der quellas is Kombres agen ja entschiet. Na Windel September dessen lo il den prims Panels da Solar produzi Elektrizität. Quoque ja possible ossa, ai de kudija duas Habitations el Chalet si la Plattforma Airbnb, ni de sta sur Notch el agen Camper sin inne de las Orch Platzes. Il den prims Campaders seien schon steis in Visita. Als es Horsps, Borja Sven-Patrick Stecher, er guides a tras ils Baguettes Historiques. Quo sei jedin in Highlight per ils. Orvan tut, schel fecci les Tures durant la notte, curkins posi senti la presenza di Spirz. Raquintel Turicè con in Suri. Il jom da si sonte du sons, si magine già quel se ves crea ort la part veia di l'hotel in Escape Room gigantic.
9: Du suchst etwas und musst du verschiedene Räume durchgehen. Und das ist gruselig. Und du musst immer schlaue Ideen haben. Du musst um die Ecke denken können. Oder dass du weiterkommst. Du hast gar keinen Schlüssel. Und das Reizvolle ist, die Nutzung braucht vor allem eine Absicherung. Einfach eine rein statische Absicherung. Den Grusel hast du schon, wenn du nur schon in den Keller runtergehst.
8: Visions und Ideen an die Applika wunder. Wo Sven-Patrick Stecher das Bus ist im Jahr, wo Bein realisiert.
9: Man kann gar nicht gross Pläne machen, sondern man macht es. Es haben schon zu viele Leute Sachen versprochen und dann fährt man durch. Es ist eine grosse Unordnung und es ist nichts sichtbar geworden daraus. Wir machen es umgekehrt, wir machen es sichtbar und dann erklären wir, was es war.
8: Il Prims fragt, a quella Devise già portau als neues Possessus. Wo ein Dove si dir, wie von bia Motivation, Raps e pazienza, perché il buon teniglia sa buspai flori.
1: Quelque erter ai pels romans en Svizzera ai erai la dinia per els ladins dolomintians. Elles cium vals versi ost del mercau Bulsan. Redon 30 mili persunas chanchen al ladin a per els dati in radio a televisiun cun setz a Bulsan. Quel studio Agnes redaktur Georg Luzi visitau cun la demanda dell'importanza din emitur pels ladins.
5: Buonasera, benvenui e benvenute a Trail.
10: Buonasera e benvenuti pro Trail, la versione corta per televisione Rai Ladigna con Selz a Bolzano e il Tirol del Sud. Da qui studio venne mis in tre lingue, tudasch, italian e ladin. Ladin venne mis dusiades al di, ad una versaira unea da 5 minuti e la seconda una versione congolabla col telesguard e pro radio esesimil unea da vomas di e la saira radonte una mezz'ora. Cecilia Mazzelli è la chef redattura della RAI Ladigna. 38 anni e la lavora in differenti posizioni, il suo ultimo anno sco chef redattura ed è ossa il primo agosto in pensione.
11: La RAI Ladigna è la...
12: La RAI Ladinia è il giornalista che fa scuola per i genus fanno una certa promozione ed ens valore questa lingua. E non è una lingua che viene discurita in osteria ed è una lingua che ha sì importanza e dignità e qui è il nostro mistero.
11: E c'è del valore a questa lingua di mentranza. C'è dire che non è un lingua da osteria, ma un lingua che sia importanza, sia dignità. E in questo ciò le nostre mestiere.
10: Cinque idiomi in cinque differenti svalz. Una lingua da standard, una sorta di romanzo grigion, non è pro la televisione e radio un tema. Cecilia Mazzel.
11: No, non ho la capacità, la forza e la preparazione per poter fare, anche magari una notizia.
12: Na anus novens la forza e la capacità di preparare in ladin da standard, nostra redazione mod amner l'attualità e non ho altro tempo, ma i fus bel.
11: Fus bel.
10: Trail, coccia es nomnen Orai Ladigna, ha una redazione con radont 10 persone e sono spesso in perons e online inviati, quai per acquirare giovnes e juvens. A spettatori e a spettatori che guardano e titlano tele e radio vengono nempe ad una più velz. Politica, cultura, festes, attualità da tutte le 5 regioni, quai è l'incombenza della Rai Ladigna. Per la chef redattura Cecilia Mazzel, un'importante pozza sul regionale.
11: che vuole star fuori che nostra trasmissione ha di da ence
12: la nostra emissione dem la possibilità che la singola cinque vals vengano a conoscer una all'altra il spadiots vengano a conoscer quels della val fascia il sfasciozza quels da gardeina ed er quels del fodom minchun in sia idiom questa è la grande valur de nostra emissione di imprendere conoscer una all'altra e fer in clear che la lingua è un patrimonio civile da mantenere e de la portare in avanti
11: del tener conto e il portare in atto.
10: La provincia di Bolzano sostiene la RAE, vuol dire l'emissione di tutte le tre lingue con redondo 20 milioni di euro l'anno, una piccola parte per la RAE Ladina. Chi si ingaggia per la piccola comunanza ladina da redondo 30.000 persone in tutte le cinque valli.
5: Con questo le dute per questa prima edizione di Trail Vespetone in Do dalle 10. Stage bene.

Quei fussi stau dal magazin de questa sera, Ervin Cadova ha preparau a presentau a vus las novitats. Samuel Sosai ist staus responsables pels contents. Mio nom è Anna Selina Quinter, a quei entir magazin, a tot els temas em fleisetter nus alla reut, sin rtr.ch. Adio, resta il vinovon che con voi cinquales ondes nus main an el mondo del sport. Am rein in te capi exact sils resultats adots del Swiss Epic e del Teams Remanche. Se quo coina canzun Remanche, cara mamma, omis dus.

0: Swiss Epic di Nombrin, qual stat cauter nus il programma la proxima mesura a diagio num?
1: Folgas o la fin, desce chi all'utilgeo per quei grandi avvantaggi, è proprio, è usi tutto.
0: Guadagnau quell'etappa con gran avvantaggio al duo Barandun e Beli ad applire dels. Ed è dal team RTR Udisco en court al microfono per vos, Anna-Selina Quinter. Quella leso con About Them Time.

0: Puls dal Sport.
1: Quando sono di nuovo nel magazzino in Victoria Indigena e da oggi la prima tappa del Swiss Epic, il team con Fedriber Randun da Samedenet, Andrin Beli da Sagogne, Angudignau, la corsa sulz 83 km a 2.600 metri dal Zezia a Vonel Victor, di Anvergau al duo Schweizer Italian, Casey Sauf a Fabian Rabensteiner. Qui con un vantaggio da varga 4 minuti, kurz suente la corsa a Roman Dobler, Sviu discurrer culs dus matadurs locals.
2: Prima de tot, sinceres gratulacions al team La Punt con Fadri Barandun e Andrin Beli, cu l'avantatge enorm de 3 minuts i mezz godenià questa prima etapa del Swiss Epic. Fadri Barandun, un semi ci va in vigur.
3: Hi, due ans passò, se sono stato uscito a Stus, questo semi è... Ot, hai questo stato la... Ah, la corsa perfetta per noi è un chapletto.
2: Tutta la concorrenza ci gratulisce. C'è capitato vuoi poter unire con quel grande vantaggio in il bot Andrin?
4: Yeah, let's see how it works. Non è niente, ciao, che noi siamo in forse 30 secondi, 1 minuto sul PBA, avvantaggio. E così ci allora 10 km non arriva, che noi abbiamo 3 minuti, quindi ciao, che è buono possibile. Ma noi siamo in divino buono, full gas, ho la fine, riesci a chi all'ottimo per quei grandi avvantaggi. È proprio, è uscito tutto. Cioè.
2: Ci si godono una corsa e loro si vanno da quella che è stata una corsa perfetta. E qua si poi proprio di rotto. Si mince ciancun, si mince parte senza defects, ad una con plain power, tutti su.
4: Già, yeah, bene, sono sentito l'inciata della prima assenzione che non si dint le ferms. Qui è un sport che con bello, sentite che sono esperto, c'è la forma cibo. E si è che non viene giù. E non viene che teo vit Londra, che non si viene io qua tocca la fine. E con un'idea in Gadevon, e è un mondo a wind, sembra un boomerang a voz. Viene a voce macale, spedale, di tecnica main job, riscano i jeans defects. E si è che, no, proprio stiamo in bellezza a girare.
2: Ed è un bel sentimento, ci sa la forza, a intisialunz, Fedri Barandun, ci sa bada, isarabla, a svaz sul pedal. Speranci che continui a scegliere durante i prossimi giorni. Al primo però, schon digerire un po' il successo, ieri si lascia il porto in avanti del maio giorno del tricot Jelk.
3: Hi Claire, ok. Noi siamo già raggiunto il nostro punto. Tu ci vieni, noi siamo in Piglianza, ma... Ok, noi siamo in Piglianza, siamo contenti con noi. Hi, guardiamo, ci sono i prossimi giorni.
1: A scegliere Fedri Barandun che Gudignau in prima etapa del Swiss Epic insieme con suo collega Andrin Beli. Ed a proposito Beli, che è io alla sora del BAP di Andrin Rolf Pirine, che vanno con il team RTR al Swiss Epic. Jetzt, Marinus Lu, sco proxim.

0: Ves forza procuramo un pa per alles per vu, ma vu deret er un pa orientats che i ongo denia la quarsa.
1: Gei bellezze, also quale novità c'è proprio scosore qua dina. Gei c'è ubi da tu di in sa com fech kels lavuren per quei, et nus ven proprio durant l'etappa servi stazion dus, ven se giù in che un che nus un conoscin, ca gei c'è cal seggen sgulain de l'ausi, e lo va se veu ben. Le risi erano in quei casi era pusciati.
0: Questa sera è un pier extra, Rolf.
2: Gli vantaggi sono che noi siamo nel medesimo hotel, nella medesima mesa, a migliaia di cena, vengono esattamente il medesimo sera.
3: Rolf e Pirina Bellic fanno parte un Team RTR al Swiss Epic. Demon specialo la seconda etapa con partenza singola de pli del Swiss Epic. In flesetta nous alla reit sin rtr.ch. Lo se vese per seguita la corsa e il livestream. RTR, al puls del sport.

0: Il dì dal RTL.
1: Quel da divadoz da Patrick Wichert. Il Cusal federal astegna vid il status de protezion S per fugitivs dell'Ucraina et il prolungesce almain fin al 4 de marz 2028. Alli stess moment rinforza la Svizzera las reglas. In avenir dessen be plü survenir il status de protezion personas ci accomplischen lur obliques militars i la patria. Con questa decisione surpiglia la Svizzera las istessas prescriptions scols stadis de l'UE. La Confederazione fa quint per quest'on con un surplus de ver 800 milions francs. Budgetà era però un deficit de ver 700 milions francs. Quai mos il quint approximativ actual del Cusal federal. Pel mel resultat piseren impustüt entradas pli hautas de l'imposta sul gudogn. Un ulterior motiv sei una distribuzione del gudogn pli gronda de la Banca Nazionale. Intant ci va la ciascia federale surprendentemain schmelder, cresce tenor il Cusal federal in un altro lieu bisogno d'agir. Causa la situazione internazionale tenduta, des la defesa svizzera dell'Aier nir schlargiada più svelta. Per far quai domanda la regenza al Parlamento un credit supplementare da 970 milioni francs. L'imposizione d'impostas individuale entra in vigore pur del 2032. Il Cusal federal s'ha decis pel termin il più tard possibile per dare als centuns o schebler spazi sco possibile per til realizar. La conferenza delle direttures e dels direttures de finanzas centunals beneventa questa soluzione. Be marz passà aveva il pövel svizzer approvato introdur l'imposizione d'impostas individuale. Intant ci va in decis a Berna sur de milions a adatti in Engiadina alla prima etappa del Swiss Epic 2026 una vittoria indigena. Fadri Barandun de Sameden ed Andrin Beli de Sagogn han gudegnà quella con un temp de ver 3 ore e mezz. Els sono arrivati entro il Böt, de Vasur 83 km, passa 4 minuti avanti il secondo. Qua fu la stad de mia vart, bella saira ed in avant blera divertiment con il nostro programma.
2: Veniu la sis suenter nossa rovesta da novitats dal di de dots als geniv duas stauna la lavur a casa e auto nits neua forse cun uries vide tatla am portabo sperer quus gudis quella mesiamna sera. Gudie si da doni per radis su lei da maun semi de Laura Lumpau. Bic vus et leis RTR in a beala sera di Vigel.
3: RTR, informativ e divertente.

Il sitz da stat per tai. Per mai. RTL. Simplemein per tots.

Teddy Swims con Mr. No et all, con cui è già venuto il tempo per me di prendere come io per oggi. Anneslina Quinter è stata per voi al microfono. Gudì a un la sera, c'è mi a Kurtgaus in nostra zona, noi chiediamo la mesa, la Marella, a prendere il Pacific.

0: Nos vains enzo die bot mincha seconda persona in Svizzera evitesce de consumir novitiz. Quais una cifra fitch ota e la tendenza cresce. Ce val qui osa dir per una cesa da medias scu RTR. Andrina Caprez ha in marz discurria con la chefredaktur Flavia Bundi e ses respostas son uasa en cedunus actuelas scuens un mezzan. Giusta, scu prüm allora ella volia saver se RTR bada e feits da qui strent da consum reduzia de novitiz.
1: Nous sentin è in amidada del consum de novitats, denton credo bon in quella dimension. L'interesse per le novitats presso il current, quel resta extrem grand, il diver de medias ai semidaus. Ni media dec semide già continuada mein, also vuol di co, niua, condic, che se ci consumesse novitats, a quoi sentin è nus. In una grande parte del publicum si informesse otze moda bia pli selectiva ed è irregulare, coi è grazie a quelle nuove tecnologie, che possibilitation, per esempio, è di bostue mira live il contenuto in televisione. Ciò che noi constatiamo è che l'informazione regolare, ad ora in tutto, è quella approfondata, è bia pli tutina ferma in tutte le gruppe della popolazione. Per biars, sto i spert, da stavit Londra, tut là, nimmerà, contenz de plica 2-3 minutes quando sfida. Dis per una gruppa che è disada con contenz de TikTok, Snapchat, Instagram, in una cultura de scrollà, ad elements kurz, ai de resta dic vit Londra de Marà, ai resta in una grande sfida.
2: In Sainte era degna puspeda persungas ci deen ci terla ni ligia ni varden niñas novitats perché ci las novitats eien menja negativas ni ce las turmainten ce foer ter anche connex also devitar da rapportar di tot da che ci capetta se monter sia negativ jetzt va già bec
1: exacte die sei scon pim prim also effektiv de di che de cuvirer vil realitat co bonos incumbenza il mona bo mo bialza bunz a dia je la fin finale nos incumbenza da rapporta kritik de musa causas che fan forse e mal den ton e crei also è important de prender serius exact quels resunts a de reflecta e lachna reportazion a de metter lu fitz appentive accents a schier fokusonius per exempel e si metter a liu klas causas al da context al da orientazion a de crei capesce de co che ti c'è capita, ni c'è che sta da vostir, sa quei è aven effect meins engrevgiont. Allora portai nus a musain adina è de progress, de sviluppes, de iniziatives positives, de historias constructives, sco per exempel è nossa rubrica amnila la buona nova, che mette l'accent sapentiva mein es in historias positives.
2: So che potecci RTR o mi do scucci contins pi publicum vignan e lavoros?
1: Exact. E menel con quel che al consum del contins a mi da continuada main alle possibile dats tecnologiques co publica contins co comunica col publicum ja sto eine nus a dine pus pa sviluppa bomo nossa lavur giornalistica ma bene a details process de produzion ni è la distribuzione, also co a niua che nus publica in nossas historias. Al mund digital, per exempel, se voi nus tenor nossas datas che staten a disposizion, fece exact con dic che als utilizaders resten, per exempel, sin in artikel. Aber coi eisi leo important che las persunas vignen emanadas bain, tras quei artikel, che las survignen propostas per historias che svesen eon interessa elas, che la lunghezza del text ei adattas, che gli artikel a en elements audiovisuals, fotografies, videos, audios, che dat links che meinen es in autors contains interessants, dic kurt, che to quales historias, audio, video, text, ein collegiades bain in cun lauter.
2: Che rola veis de an general scu chefredaktor da RTR per cila populazion romancia resta bain informada malgroci ad egna da plejoc de vitesse novitats?
1: RTR gioga, ad io sperl, propi è il futur in a rola centrale per il provvediment d'informazion della cominanza romancia, aber è da quella grigiuna. Nus purgin, credo ci c'hai che strus in ceci autor fa eun. A quei informazions audiovisuales locales, regionales e cantonales. E quoi è un lungaggio romance. D'exact quel context linguistico cultural hai quel che cresce quella viginanza, quel che dat identificazione ed è quel che dat confidenza. E tras quoi è quella rilevanza. Io credo che hai quella nostra ruolo è la vigni. E per quoi sono io semplicemente credo è optimistics, in generale in optimist. Io credo l'interesse vide di informazioni fidades, quel resta, ed esci sono noi, perciò Dio chi trova la vigni, cases de medias, giornalistes, giornalists.
0: Usce la valutazione di Flavio Bundi.

La Saira ter RTR. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: Il di der RTL.
1: Quel da divadoz da Patrick Wichert. Il Cussal federal astegna vid il status de protezion S per fugitivs dell'Ucraina et il prolungescia almain fin al 4 de marz 2028. Alle stess moment rinforza la Svizzera las regles. In avenir dessen be plü survenir il status de protezion personas ci accomplischen lur obliques militars in la patria. Con questa decisione surpiglia la Svizzera las istessas prescriptions scol stadis de l'UE. La Confederazione fa quint per quest'on con un surplus de ver 800 milions francs. Budgetà era però un deficit de ver 700 milions francs. Quai mos il quint approximativ actual del Cussal federal. Pel mel resultat piseren impustüt entradas pli hautas de l'imposta sul gudogn. Un ulterior motiv saia una distribuzione del gudogn pli gronda de la banca.

0: Banca Nazionale. Intant ci va la chascia federale surprendente mainz melder, cresce tenor il cusal federal in un altro lö bisogna gir. Causa la situazione internazionale tenduta, des la defesa svizzera de l'Aier nir schlargiada più svelta. Per far quai domanda la regenza al Parlament un credit supplementar da 970 milioni di francs. L'imposizione d'imposte individuale entra in vigor pur del 2032. Il Cusal federal s'ha decis pel termin il più tard possibile per dare als centuns un schebler spazio sco possibile per til realizar. La conferenza delle direttore e dels direttore de finanzas centunals beneventa questa soluzione. Ben marz passato aveva il pöbel svizzer approvato introdurre l'imposizione d'imposte individuale. Intanto ci va in decisa Berna sur de Milions e ha dato in Engiadina alla prima etappa del Swiss Epic 2026 una vittoria indigena. Fadri Barandun de Sameden ed Andrin Beli de Sagogne hanno guadagnato quella con un tempo di 3 ore e mezza. Els sono arrivati in Tlböd, da Vasur 83 km, passa 4 minuti avanti il secondo. Qua fu la stadt de Miavart, bella saira ed in avant bler divertiment con il nostro programma.
1: La saira ter RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

RTR, musica non-stop. Concert perverts. Scouvridas.

musica per l'Ineschadin. Per tai.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett canzons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nua che la musica è da casa.

0: Ermai.
1: RTL.
0: Simplemein. Per tutti.

I plouva, da Maria Calonder. Plouva, plouva, plövge, infin in giövge, infin in sanda, infin c'è diau comanda. I plouva, plouva, plövge, i plouva fin in giövge va in sulai, il segner va in cumai, il diavol va in cerozza, e rumpa tua ziossa.

La seira, da Peder Cadoc. La seira da Brainta stangianta il flo, son breiva stirainta la senda il pro. Il vent tras la Roma sussura le vet, la giazla am clomma gli adia scinet. Silenzi sur teira il gote dils crons, l'antira na teira s'andorma sel fons. Il pouro l'armainta cacea sottec, si orme containta, il pos è perfetto.

Brahma. Da Jon Guidon. Brahma es delizia e paina, da algrezia e dolur, tala discordanza maina bel amur. Coci al sentiment sas chatchen, tras un cor ci sto languir, e sul slef sa mos abbraccian giuvel e sospir.